Queens of the Stone Age hanno pubblicato il nuovo singolo Where the Goth Girls At, terzo estratto dall'album Perfect, in uscita il 30 di ottobre. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, tra poco ci occuperemo dei Dirty Honey.

e Dirty Honey che abbiamo ascoltato insieme a Lights Out torneranno il prossimo anno in tour per portare sui palchi europei il nuovo album Catch My Butterfly. In Italia saranno protagonisti di tre imperdibili appuntamenti: il 20 di febbraio a Padova, il 21 di febbraio a Roma e il 23 di febbraio a Milano. Ora cambiamo completamente discorso e vi vogliamo parlare della nuova edizione di Grand Theft Auto, uno dei videogiochi più famosi e iconici di sempre, che avrà una colonna sonora destinata a diventare uno dei dischi più interessanti dell'anno. Uscirà soltanto in formato vinile il 19 di novembre e comprenderà 34 canzoni di artisti di ogni genere musicale. Ma la notizia più clamorosa è la partecipazione nel disco di Keith Richards.

e Keith Richards ha registrato per Grand Theft Auto 6 The Album una cover di Bright Lights, Bright City, un classico blues di Jimmy Reed. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, prossimi protagonisti YouTube.

anche la notizia che in tanti attendevano. Carnival de Luz, il 16° album degli U2 e il primo album con pezzi inediti dopo 9 anni, uscirà il 13 di novembre. E la notizia accompagnata da un brano inedito intitolato Silenzio, che avete appena ascoltato. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: E come preannunciato in apertura di Woman in Rock, davvero tante le novità musicali di questo weekend. Eccone qua un'altra, il nuovo singolo di Nickelback, Make Me Love You, in attesa dell'album Everything Under the Sun, che uscirà il 30 di ottobre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. E vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse. Ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo. E allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro. No?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che è di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scansionato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola. Poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi, che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Ma intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, a Marlene Kunz, ai Timoria, il CIB erano già attivi da prima, ai Nigrita e quant'altro. Uh-huh. E oggi possiamo dire che gli idoli sono un po' le icone della trap, diciamo,
0: certo.
1: Anche in Italia. Nonostante tutto, comunque a livello internazionale il rock è vivo e vegeto. Pensiamo a band che sono uscite negli ultimi anni come Idols o Fountain D.C. o gli stessi Oasis, che hanno fatto la reunion nel, sì, 2025 e che la rivederanno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai,
0: assolutamente.
1: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap,
0: è un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
1: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un, certo, sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno
0: di solito
1: molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
0: cose, certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa. ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, alla prossima.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: scappare.
1: Stabile al gradino numero 14, Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti. E in discesa alla numero 13, Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta. E alla numero 11, Max Gazzè, Intermezzo bianco.
2: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
1: Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita, Coez. Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo,

Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri. Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi, come hai detto tu prima, l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio, e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto, e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente,
1: sono felice, perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni, e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti, andavi a ritrovarti una canzone del passato, e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato, e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio. E alla fine è venuta fuori questa, una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte. Inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io, facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale, e credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile.
0: Assolutamente. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero con una nuova identità e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te Giulio e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché insomma mo ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambiano la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

e con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che puntata dopo puntata continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Margherita da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: ascoltatore
1: che insieme alla mamma ascoltiamo ogni giorno la diretta radio di
0: Giuseppe Cesena.
1: Ringraziamo per la compagnia

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di Radio RVD, di Disabili International Radio, questa mattina, anzi in serata, abbiamo avuto degli amici al dialogo nel buio che poi sono stati anche al Caffè Noir e hanno consumato un po' con i nostri amici qualcosa. Intanto li presentiamo tutti quanti, partiamo da
4: Marco,
5: Sara,
6: Chiara,
7: Tommaso.
3: Tommaso, basta?
4: Basta.
3: Tommaso, ecco, allora partiamo con Marco. Marco, com'è andata la serata? Com'è andato questo percorso al buio con botto finale pianistico e anche parte di consumazione di bevanda? Come ti sei divertito? C'è stato un momento critico?
4: No, bene, è andata molto bene. Il momento critico è stato l'inizio. I primi due minuti ammetto che la tachicardia c'era, un po' di ansia c'era. Però dopo davvero si viene coinvolti subito, sei impegnato talmente tanto a fare e a stimolare tutti gli altri sensi che quasi neanche più ti accorgi, ecco, fondamentalmente.
0: Ti sei accorto per caso del passaggio del tempo oppure il tempo un po' si è fermato?
4: In realtà ti direi che è accelerato, cioè non sembrava che fosse passata un'ora di fatto, sì, di attività, quindi no, è corso anche abbastanza veloce.
0: La tua bevanda qual è stata?
4: Non ricordo il nome, ma gin con il mirtillo.
0: Gin mirtillo.
4: Adesso non ricordo il nome.
0: Ecco, passiamo all'altro ragazzo, alla ragazza.
4: Sara.
0: Sara, vieni Sara.
5: Sì.
0: Eccoci qua, parlaci del tuo viaggio a Dialogo nel Mondo.
5: Allora, è stato veramente interessante, nel senso, io ero partita molto carica, nel senso che avevo una grossa aspettativa su questa cosa ed è stata assolutamente ripagata, nel senso che è stata veramente una cosa che secondo me dovrebbero provare tutti, perché ti dà davvero la sensazione di fare le cose senza vedere, tu acuisci gli altri sensi ed è davvero una cosa interessante che secondo me vale la pena di provare.
0: Durante il percorso hai avuto dei momenti critici?
5: No, in realtà no, perché ero veramente molto carica di questa cosa, predisposta, sì, quindi mi è piaciuto veramente tutto.
0: Volevi
5: è proprio
0: conoscere.
5: Una cosa che se io posso consigliare dovrebbero provare tutti, sì, assolutamente.
0: Fine al bar?
5: E poi alla fine al bar, sì, è stata molto carina, nel senso che è stato bello anche parlare per tipo un'ora, non lo so quanto, senza vedersi, per esempio con i due ragazzi che sono qua con noi, che abbiamo conosciuto qui, perché erano, sì, qui a Dialogo nel Buio, nel senso che erano con noi nel gruppo e noi non li conoscevamo, quindi io la prima volta che li vedo, li ho visti per la prima volta un minuto fa ed è un'ora che ci parlo.
0: Una nuova amicizia. Fatta
5: assolutamente sì.
0: In modo diverso. Passiamo allora al microfono adesso a...
6: Chi manca? Tommaso.
0: Tommaso, quello della voce bassa. Allora, Tommaso, come è stata per te questa passeggiata?
6: Inizialmente terrificante trovarsi al buio.
0: Sì.
6: Perché è veramente una sensazione strana, diversa. Sì. Però poi, piano piano, è stato sempre più coinvolgente e... cioè, mi sono abituato piano piano al buio. Ed è stato in realtà quasi confortante insieme agli altri, quindi sentire le voci degli altri è stato quasi
0: anche queste nuove voci di queste nuove amiche che avete fatto.
6: Esatto, sì, esatto.
0: È stata una cosa. Tu cosa hai bevuto?
6: Io il gin col cranberry.
0: Cranberry, beh, insomma, belle cose. Allora, dunque, avete qualche domanda ancora da fare sui disabili visivi, sulla parte musicale, su altre cose? Che
6: alla parte musicale ne abbiamo parlato, non so ancora come riuscite a poter suonare così bene dal vivo, perché è stato veramente fantastico.
0: Sì, l'altro Giuseppe.
6: Esatto.
0: Sì. Bene, oddio, la parte classica per noi è un po' complicata, perché comunque dobbiamo imparare la musica prima con la mano destra, poi con la sinistra e poi metterla insieme. Sì. Invece per quanto riguarda le canzoncine, insomma, un po' le facciamo un po' a orecchio, quindi insomma ci basiamo così. Altre domande?
6: No, in questo momento no.
0: Bene, allora ragazzi, mi pare che abbiamo parlato tutti, sì? Mancava qualcuno?
6: Sì, Chiara. Sì.
0: Ah, mancava Chiara. Scusami Chiara che te lo lascio. Chiara,
7: ciao.
0: Che sono stato scuro io. Allora Chiara, raccontaci allora di questa esperienza.
7: Allora, per me è stata un'esperienza meravigliosa, anche perché questa esperienza mi è stata regalata.
0: Sì.
7: Mi è stato fatto come regalo, perché io sono un'attrice, ho lavorato in teatro sulla figura di Helen Keller, scrittrice, sì, sordoceca,
0: sì.
7: E quindi alla fine tutto sommato non mi è risultata nuova come esperienza, perché appunto avevo già lavorato sulla sua figura,
0: sì.
7: Però è stata bellissima lo stesso. E tutto il percorso poi con anche con gli altri, conoscendo gli altri pur non vedendoli, è stato meraviglioso.
0: E la parte finale del bar?
7: La parte finale del bar, va bene, è stato il momento, diciamo, quello più conviviale, ecco,
0: sì,
7: dove abbiamo potuto conoscere anche nuove persone. quindi è stato bellissimo.
3: Al buio, e poi l'avete vista adesso.
7: Esattamente.
3: Bene, hai qualche domanda ancora sulla disabilità visiva, qualche curiosità?
7: Allora, in realtà in questo momento no, non mi vengono delle domande da fare, però è stato bellissimo.
3: Bene, allora noi contiamo al contrario da 3, 2, 1 insieme, tutti quanti diciamo 3, 2, 1, viva dialogo nel buio, 3, 2, 1,
7: viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi al dialogo nel buio con una serie di ragazzi di cui subito andiamo a presentare i loro nomi. Partiamo con...
2: Eccomi qua, Graziano.
1: Graziano.
2: Sì.
1: Poi...
3: Francesca.
1: Francesca.
3: Laura.
1: Laura.
3: Clarissa.
1: Clarissa.
4: Giuseppe.
1: Giuseppe. Allora, partiamo con Graziano.
2: Eccomi.
1: Grazie Graziano di essere stato qui. Scusa il bisticcio.
2: Fa anche la rima.
1: Fa il bisticcio più che altro. E allora, com'è stata l'idea di venire al dialogo nel buio? Chi te l'ha detto? E insomma, come ti è piaciuto?
2: Allora, è stato bellissimo, è stata un'esperienza molto bella. Siamo venuti con il nostro oratorio, l'oratorio di Rosate, San Giuseppe.
1: Sì.
2: E praticamente è veramente molto molto bella, cioè è un'esperienza che io rifarei assolutamente.
1: Il punto più critico qual è stato?
2: Quando, allora, ho toccato una macchina,
1: sì.
2: Non so,
1: sì.
2: E praticamente mi stavo per ribaltare perché c'era quello scalino, però
1: sì. La macchina era una Panda.
2: Sì,
1: ecco,
2: esatto.
1: Perfetto. E invece altri momenti al bar, è bevuto qualcosa al bar?
2: Al bar sì, ho bevuto una buonissima lemon soda.
1: Infatti, era uguale alle lemon sode che bevi sempre o ha un sapore diverso?
2: In realtà è uguale.
1: Beh, uguale.
2: Uguale, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Perfetto, passiamo il microfono a qualcun altro, vai, al prossimo.
3: Io Francesca.
1: Francesca, allora raccontami tu invece della tua esperienza.
3: Allora, anche per me è stato molto bello, una nuova esperienza e tutti i momenti che ho passato sono stati molto belli.
1: Perfetto, il momento più bello?
3: Quando ho toccato una moto,
1: sì.
3: E mi sono seduta, era bello, è stato bello.
1: Sai che moto era?
3: No.
1: Una Suzuki.
3: Ah.
1: E invece al bar cosa hai bevuto tu?
3: Anch'io una lemon soda.
1: Una lemon soda. Vediamo l'altra ragazza o ragazzo.
5: Io sono Clarissa.
1: Clarissa, allora tu Clarissa invece com'è andata per te l'esperienza?
5: Allora io l'ho adorata, infatti è la seconda volta che lo faccio.
1: Ah, allora la differenza tra la prima e la seconda?
5: Allora, sicuramente la prima volta ero molto più spaventata.
1: Sì.
5: Molto. Invece questa volta ero molto più tranquilla.
1: Sì.
5: E alla fine assolutamente è sicuro ed è una bellissima esperienza.
1: Il momento più bello?
5: Forse quando abbiamo riconosciuto i monumenti.
1: Che monumento hai riconosciuto?
5: È il Duomo.
1: Il Duomo. Perfetto. Andiamo ancora con...
6: Laura.
1: Laura, allora, ricordaci...
6: Anch'io era già la seconda volta che vengo qua, che ero venuta anche con Clarissa. E niente, è sempre un'esperienza da fare perché... ti provi emozioni che non proveresti nessun'altra parte. E capisci veramente... che oltre alla vista hai molto di più, come
1: quindi,
6: appunto
1: non c'è
6: dito.
1: Due senza tre a questo
6: esattamente
1: punto.
6: Sì, arriveremo anche alla terza volta.
1: La terza volta magari fate una cena al buio oppure il caffè noir che in genere c'è dalle 18 in poi il sabato, quello che si beve.
6: Organizzeremo.
1: Ancora è rimasto Giuseppe, mi pare.
4: Sì, sono rimasto io, Giuseppe.
1: Come me praticamente. Allora, mio omonimo, per te com'è andata la...
4: Ma molto sera? Bene, dai, anch'io c'ero già stato con Laura e Clarissa.
1: Ah, ecco.
4: Poco più di un anno fa.
1: Sì, vi siete divertiti?
4: Sì, sì, molto.
1: Per te è il momento più...
4: Ma anche a me è piaciuta molto la moto.
1: Sì.
4: Che era molto comoda, mi sono seduto sopra.
1: Così, quindi dici una moto al buio.
4: Sì.
1: E invece la cosa più antipatica qual è stata?
4: Ma c'era un palo a un certo punto e ci stavo andando contro.
1: Sì, i poveri ciechi, noi ci andiamo sempre a sbattere, quindi figuriamoci. Bene, abbiamo interrogato un po' tutti, adesso invece se avete delle ulteriori domande che avete fatto alle guide e che volete fare anche a me per, che ne so, per curiosità, per altro, io sono qui per voi. Avete qualche domanda da pormi? Non avete domande?
6: Anche, ne ho già fatte tante.
1: Anche banali, anche...
4: Vabbè, una banale ce l'ho.
1: Sì, dimmi.
4: Ma è offensivo dire cieco?
1: Assolutamente no. Per noi è offensivo, per esempio, se io cammino con un'altra persona e l'altra persona si chiede: ma perché non ci vede questo? Infatti tu non so se sai, ma qui dietro il mio giubbotto c'è scritto proprio: se vuoi sapere perché non ci vedo, vai sul sito oppure chiedimelo che te lo dico. Poi cieco è una realtà, quindi o non vedente o cieco,
4: certo, sì.
1: Le cose che offendono, certo che se tu dici: ah, guarda quel cieco, insomma,
4: sì,
1: questo è offensivo
4: apposta.
1: Però nella stessa cosa dice: ah, ma guarda quel tipo, anche lì è offensivo, quindi dipende come si dice. Ancora qualche altra domanda?
6: Una domanda che abbiamo fatto anche alla nostra guida Gabriella.
1: Sì.
6: Com'è che sognate?
1: Allora,
6: come immaginate le cose?
1: Dunque, qua si va da cieco a cieco. Io che sono stato un cieco che fino a 6 mesi vedevo benissimo, poi ho avuto un glaucoma congenito, a 10 anni ho perso la vista. Io alcune volte sogno da cieco, però anche il mio essere cieco, per esempio davanti a te in questo momento, io per esempio se tu mi dici: guarda, io ho una maglia gialla, io vedo te con la maglia gialla, però in questo momento ti vedo con una maglia nera. Quindi non so se ho indovinato oppure no.
6: Ma a volte puoi associare i colori alle, per esempio, le sensazioni, cioè il rosso al calore,
1: sì.
6: Il verde alla freschezza.
1: Sì, alcune volte, ma io non tanto perché le ricordo, perché se tu mi dici il sole è giallo, ho visto quello, chi non ha mai visto in quel caso? Io invece ho visto, quindi tu quando mi descrivi. Per noi non vedenti, una cosa molto importante, ecco, se voi avete amicizia con noi, è importante descriverci. Cioè se io passeggio con te o con Giuseppe, facciamo una passeggiata, per me io vedo se tu mi dici tutto quello che succede, cioè sta arrivando un cane, lì c'è una persona che ha una maglia blu, là c'è una persona che cammina, lì c'è un albero, c'è una nuvola, c'è, per noi in quel momento vediamo insieme a voi.
6: Bello, bello. E ultima domanda, sì, sei mai andato al cinema?
1: Sì, certo che vado al cinema.
6: E com'è vedere un film senza vedere?
1: Allora, senza vedere o la persona che accanto ti spiega i momenti salienti, oppure c'è un'applicazione che si chiama Movie Reading, che si installa sul telefono e nei film già predisposti ti metti le cuffie del telefono e senti sia il film, in modo che non dai fastidio al tuo vicino, con le descrizioni. Però io non sono un patito dei film. Guarda caso, guardo solamente alcune volte i film audiodescritti che ci sono spesso nella Rai, ogni tanto fanno qualche film audiodescritto. Curiosità ancora?
6: Domande?
4: Non lo so.
6: Andre? A posto.
1: A posto, allora io vi ringrazio di essere stati. Di essere stati con noi, contiamo fino a 3 al contrario, 3, 2, 1, insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora, 3, 2, 1.
7: Viva il dialogo nel buio!
1: Grazie, a presto!

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, oggi abbiamo due bellissime ragazze che si chiamano
2: Jean
3: e Hilde,
1: che sono con noi per parlare qui sempre in via Vivaio 7 del Dialogo nel Buio, e loro hanno fatto un percorso e ci raccontano di questo percorso. Allora, chi parte? Jim?
2: Prima di tutto è stato bellissimo, e mi sono, dopo le prime paure, ostacoli mentali che avevo,
1: sì,
2: mi sono sentita accolta dal buio. Mi è piaciuto il fatto che è molto democratico.
1: È uguale per tutti.
2: Esatto. Sì. E anche il fatto che non riuscivo a giudicare con la vista. Ecco. Questo mi è piaciuto molto.
1: Bene, gli ostacoli che hai incontrato, per esempio il passaggio dalla luce al buio, è stata una cosa normale per te? Sapevi? Oppure
2: no, mai provata questa sensazione, vero?
3: No, era proprio buio, pensavo di comunque percepire qualcosa, ma non sono riuscito.
1: Bene, durante il tragitto, per esempio, siete stati dentro la foresta, la chiamiamo, oppure nel bosco. Secondo voi gli uccelli erano veri o falsi?
2: Ah, falsi, no?
1: Erano falsi.
2: Non lo so.
1: Erano falsi.
2: Le piante,
1: piante erano vere. Avete sentito l'odore del caffè?
2: Sì.
1: Anche l'odore del caffè.
2: Sì,
1: perfetto.
2: Sì, sì.
1: E invece, andando avanti, nella casa, cosa avete scoperto?
3: Abbiamo fatto la caccia di tesoro.
1: Sì.
3: E abbiamo trovato la tastiera.
1: Ah, una tastiera.
2: E il computer. Sì. Abbiamo provato anche il telefono, che tastiera, secondo me i ragazzi giovani non sapevano cos'era. Perché il telefono di quelli
1: cellulare.
2: Vecchi.
1: Ma sì. La tastiera è la tastiera di un computer o la tastiera proprio una tastiera musicale?
2: No, tastiera di computer era.
1: Ah, una tastiera di computer.
2: Sì, sì.
1: E invece avete trovato una chitarra per caso?
3: No,
1: c'era
3: ci siamo seduto però su una panca.
1: Sì,
2: abbiamo trovato una panca e abbiamo fatto una pausa.
1: Ecco, poi però siete stati a un certo punto al mercato e quindi sì, avete potuto toccare dei frutti?
3: Sì. Abbiamo anche conosciuto la differenza tra una cetriola e una zucchina.
1: Sì, che tra l'altro sono abbastanza simili, quindi insomma è una... E poi infine abbiamo avuto quello che noi non vedenti odiamo durante la giornata, ovvero la città, il caos della città. Come vi siete sentite nella città? Perse anche voi?
3: Ma completamente io. Io purtroppo avevo Kim, mia amica, che
1: sì.
3: Io purtroppo
1: sì.
3: Avevo Hilde, che mi lanciava di fronte a lei, così sì. Io scoprivo e lei mi seguiva.
1: Quindi, però avete visto anche una moto, avete visto una macchina, avete visto...
2: Sì, abbiamo percepito, perché ovviamente non era in movimento, era tutto statico,
1: certo,
2: no? Però
1: i rumori.
2: C'era tanto. Sì, abbiamo provato tanta paura.
1: Sì, proprio perché c'era il rumore, effettivamente.
3: E abbiamo anche potuto far chiamare le altre per capire sì. Dove erano, per scoprire tutte le cose della città, perché era troppo, troppo casino.
1: Invece, arriviamo al bar. Invece al bar avete bevuto qualcosa?
2: Sì, ho bevuto il caffè.
1: Giustamente, dopo sentito l'odore dice beviamolo.
2: Certo.
1: Invece Hilde invece?
3: Io ho un limon soda.
1: Limon soda, perfetto, quindi con il limon soda. E avete ancora qualche domanda da fare sulla disabilità, visto che alle guide avete chiesto sicuramente qualcosa. Vi è rimasto qualche dubbio su qualche aspetto della disabilità, oppure curiosità sui non vedenti, sulla nostra vita, su quello che facciamo il giorno, altre cose? Se volete io sono qui ancora qualche minuto per le vostre domande.

0: è uscito dalla cosiddetta scuola normale, per cui i non vedenti già dalle scuole elementari e anche scuole medie e superiori sono immessi nelle scuole normali e ci hanno i cosiddetti insegnanti di sostegno che conoscono il nostro alfabeto Braille ed altro. Quindi io sono uno di quelli di vecchio stampo. Poi però non si sa se in realtà il bambino che sta nella scuola dove ci sono tutti i non vedenti è meglio oppure no, non si sa, perché spesso nelle scuole normali poi non c'è una grande, ci dovrebbe essere tantissima integrazione, invece quando si è tutti non vedenti insieme bisogna stare tutti insieme, e quando si esce nel mondo dei cosiddetti normali abbiamo già molta formazione, quindi siamo abituati, certo, a subire tutto quello che succede, perché ai tempi di oggi il bullismo e altre cose, insomma, esiste se ne fa parte. Bene, altra domanda?
1: No, volevo aggiungere, sì, la tua pensiero, perché lavoro con dei bambini autistici, sì, e lì è uguale. Io mi chiedo sempre, è meglio di mettere tutto insieme in una scuola o metterlo nell'inclusione nelle scuole?
0: Io dico che secondo me bisogna metterli tutti nell'inclusione e soprattutto dare ai bambini, quelli cosiddetti normali, la possibilità, forzarli a includere i disabili, perché purtroppo nella realtà è vero, dove c'è il disabile tanta inclusione non c'è, certo, e dobbiamo guardare, purtroppo è una realtà, e con questa realtà, ragazze, io vi ringrazio, al 321 salutiamo tutti quanti, diciamo viva Dialogo nel Buio, 321 viva Dialogo nel Buio, grazie ragazze, grazie, a risentirci presto,
1: ciao,
0: ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, come al solito verso le 10:05-17, poi dipende dai ritardi e l'altro, arriva il ballo di Beppe, che oggi si occupa di un paese, vediamo se paesino, Badia Polesine. Poi mi ricordo che c'era, quando ero ragazzo, qualcosa che diceva casa mia, tu mi sembri una badia, e quindi pensando a questo eccoci qua in Badia Polesine. Buongiorno Enrico.
2: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
1: Allora, com'è questo paese per me che sono a Milano, lontano, cioè come faccio ad arrivare a Badia Polesine? Io vengo con, se o col treno, con la macchina, ci spieghi intanto come si fa ad arrivare?
2: Allora, verso... Per arrivare a Badia Polesine è molto semplice, sì. Le possibilità sono due: o in treno attraverso appunto la linea che va da Verona verso Rovigo, sì. Altrimenti ci sono un sacco di collegamenti stradali, come la superstrada Transpolesana che va da Verona a Rovigo, poi le nuove autostrade che hanno fatto nuovi collegamenti, diciamo, per raggiungere il Polesine ancora in maniera più efficace.
1: Quindi c'è proprio la stazione Badia Polesine?
2: C'è proprio la stazione del treno Badia Polesine, esattamente.
1: Ho capito, che quindi è quasi al centro città, quasi al...
2: Sì, diciamo è appena al di là del centro cittadino, si attraversa un ponte e si arriva in centro paese.
1: Ecco, perfetto. Quindi siamo arrivati a Badia Polesine, quindi le cose che sono da vedere subito quali sono, per esempio?
2: Allora, la prima cosa da vedere sicuramente è quello che dà il nome alla città stessa, quindi l'abbazia della Vangadizza,
1: sì.
2: Che è un'abbazia dell'anno 1000, quindi siamo in piena storia, in pieno medioevo, e la peculiarità di questa abbazia è che i capostipiti della famiglia degli Estensi, quindi famiglia che ha dato i natali anche a Re Carlo d'Inghilterra, sono stati sepolti proprio nelle due arche sepolcrali davanti a quella che era l'ingresso della chiesa. Quindi abbiamo un po' di storia da raccontare.
1: Quindi gli inglesi, insomma sono...
2: Discendono dai badiani, che sono stati sepolti lì, esattamente.
1: Quindi insomma... Cioè, quando con voi si dovrebbero comportare bene questi inglesi.
2: Fa conto che fino agli anni 60 la regina Elisabetta era solita mandare delle corone di fiori da porre proprio nelle due arche, quindi insomma lei dava segno di riconoscenza ai suoi capostipiti, quindi insomma qualcosa c'è stato, ecco.
1: Bene, speriamo che anche Carlo III a questo punto si ricordi.
2: Vediamo se si ricorda, anche se subito.
1: Bene, e altre cose ancora che
2: continuiamo poi, sì. Con il teatro Balzan, che ospita anche la collezione Balzan al suo interno. Il teatro è

0: teatro del 1812, quindi un teatro storico, chiamato La Piccola Fenice o La Scatola d'Oro. Io non dico mai niente tanto sul teatro perché purtroppo la vista fa il suo.
1: Sì.
0: Una persona che arriva a Badia da fuori vede una facciata anonima,
1: sì,
0: e poi quando entra scopre un teatro straordinario di bellezza inaudita. E nel ridotto appunto di questo teatro viene ospitata la collezione Balzan, che è una raccolta di dipinti della fine dell'Ottocento all'inizio del Novecento di pittori italiani, appunto raccolti da Eugenio Balzan, cittadino badiese che si è distinto poi nel corso della storia e ha raccolto tutte queste opere, tra cui anche dei Fattori, De Nittis, quindi anche nomi importanti italiani, ed è una chicca anche questa da vedere.
1: E invece per quanto riguarda le feste, cosa abbiamo? Abbiamo
0: allora,
1: un po' di feste.
0: Come punti di forza abbiamo ovviamente la Sagra Cittadina,
1: sì,
0: che è il Ferragosto Badiese, che si svolge quest'anno dall'8 al 18 di agosto,
1: quindi
0: 2025 appunto,
1: sì,
0: tutte le sere nella piazza, nella zona dell'abbazia appunto, e diciamo un po' tutto il centro cittadino si anima con musica, intrattenimento musicale e culturale, senza ovviamente mancare quello enogastronomico.
1: E appunto enogastronomico, quale potrebbe essere un piatto tipico badiano del nostro...
0: Badiese. Il piatto tipico badiese non c'è proprio, diciamo che c'è il polesano, il piatto tipico polesano, che ovviamente corrisponde a qualcosa con la polenta, quindi
1: sì,
0: di solito è il mussetto con la polenta, quindi questo diciamo questo piatto, secondo piatto, insomma, accompagnato,
1: sì,
0: dalla polenta. Poi qui nella nostra frazione di Villa Dadide c'è anche l'associazione Polentari, che appunto faceva la sagra della polenta, quindi diciamo che la polenta è proprio insita qui nel territorio molto bene.
1: E
0: poi di appuntamenti importanti ci,
1: sì,
0: sono anche, abbiamo il Festival del Giallo, ha raggiunto ormai la sua terza edizione quest'anno, che si tiene il 7, l'8 e il 9 di novembre. È un festival dedicato appunto agli appassionati del libro giallo, del mystery, del noir,
1: sì,
0: con ospiti anche di rilevanza nazionale, quindi ci sono diversi autori che nelle tre giornate vengono ospitati e si ha questo incontro con l'autore, questa discussione e quant'altro, insomma.
1: E come per il Festival del Giallo, cioè io se scrivo un giallo posso mandarvelo?
0: Allora, non è proprio un concorso, è proprio un festival dedicato agli autori già, diciamo,
1: già
0: affamati,
1: noti,
0: affamati, diciamo così. Ci sono poi anche gli incontri degli autori locali, quindi diciamo gli autori emergenti, che ospitiamo sempre volentieri, quello sì. Come concorso noi abbiamo Versi in Abbazia, invece, che è un concorso poetico, che si svolge di solito nel mese di febbraio, quindi
1: sì,
0: il bando parte a gennaio, poi la raccolta delle poesie tutto il mese di febbraio, e la cerimonia di premiazione viene fatta proprio in Abbazia della Vangadista il 24 di maggio di quest'anno. Quindi quest'anno sono arrivate quasi 400 poesie da tutta Italia,
1: ecco,
0: e quindi partecipiamo diciamo attivamente sulla poesia in questa maniera qui.
1: Bene, allora anche noi in qualche maniera facciamo la poesia su Disabili International Radio Giorni Dispari, però le poesie nel caso vogliano partecipare a questo concorso, dove bisogna inviarle?
0: Allora, bisogna inviarle alla biblioteca, c'è
1: quindi
0: proprio una mail apposita, adesso ti dico, ormai il concorso è scaduto per il
1: prossimo
0: anno.
1: Sì, per il prossimo
0: anno.
1: Sì,
0: basta seguire la pagina della biblioteca, la pagina Facebook della Biblioteca Civica Gian Gerolamo Bronziero, altrimenti il sito del Comune di Badia ovviamente, a gennaio,
1: sì,
0: di solito esce il bando e poi si possono inviare le proprie poesie, i propri componimenti.
1: Bene, invece vediamo con i disabili il Comune fa qualcosa, visto che io sono un cecantibus, come diceva.
0: Allora, guarda, ti dico già, come iniziative in biblioteca ne abbiamo avute anche parecchie, ad esempio,
1: sì,
0: abbiamo avuto un laboratorio dedicato appunto agli ipovedenti, quindi
1: sì,
0: diciamo alle persone
1: cieche,
0: con difficoltà visive, ipovedenti esattamente cieche, e quest'anno per il secondo anno di fila si terrà il BTA, Badia Tennis Academy, Wheelchair Open 2025, quindi questo torneo internazionale di tennis in carrozzina,
1: sì,
0: previsto per da giovedì a domenica di agosto, quindi dal 21 al 24 di agosto 2025.
1: Ecco, quindi
0: è un torneo aperto, appunto, partecipano atleti diciamo da diverse parti del mondo e vengono ospitati qui a Badia e si terrà appunto questo Open di tennis in carrozzina.
1: Bene, mi pare che, non so se ho altre domande, vabbè, abbiamo detto della la popolazione di Badia è...
0: Noi siamo 10.000 abitanti, quindi siamo una cittadina, diciamo discreta, ecco, qui nel Polesine, Sì. E basta, insomma, quindi veniteci a trovare, vi aspettiamo.
1: Eh sì, è abbastanza semplice arrivarci, non è? Beh, poi troviamo Enrico, quindi insomma.
0: Ecco, esattamente.
1: Grazie Enrico, ti auguro una buona giornata e poi naturalmente se durante l'anno volete parlare di alcune cose di Badia, Polesine, potete appunto chiamare me naturalmente e lo facciamo sia attraverso Radio RVD e sia attraverso Disabili International Radio, che è l'insieme di un centinaio di radio che si collegano però dalla mattina dalle 4:30 alle 7. Anche questa trasmissione che va in genere in onda alle 10:05, 10:10, in replica alle 19, viene comunque messa nella trasmissione, non è mai troppo presto, una mattina presto, se intorno alle 4:50, e poi viene anche replicata con i vari Alexa e altri strumenti. Io ti ringrazio ancora una volta Enrico, qualsiasi cosa, ci sentiamo ancora, è stato gentilissimo e alle prossime.
0: A presto.
2: Amici radioascoltatori, amici di Giuseppe, oggi, questo e solo per oggi, in questo 29 settembre 2026, la sigla è questa. Giuseppe, la riconosci? La riconoscete? Parleremo proprio di lui, ma non solo della vita artistica stavolta, ma parleremo dell'uomo. Sì, Thriller. Olé. Buongiorno amici radioascoltatori, le 5 trascorse da qualche istante, chi è che non ha amato quest'uomo? Amato nel senso a livello artistico, anche perché che io sappia un altro uomo così a livello artistico ballava, cantava, si componeva. Lasciamo stare poi le varie dinamiche anche a livello, possiamo dire, di denunce, la presunta comunque no problematica della pedofilia, lasciamo stare tutto. Stamattina 29 settembre parleremo di lui, parleremo di Michael Jackson e anche di Thriller, perché la vita artistica purtroppo in questo caso per Michael Jackson e ci sono stati dei problemi e ebbero dei problemi sia la vita artistica che quella personale per Michael Jackson. Buongiorno a tutti, Disabili International, il gallo di Simone, oggi te lo dico, te lo rappo, sto rovinando anche questo pezzo musicale, questa pietra miliare. Iniziamo Giuseppe, che dici? O continui a parlare, no, sull'intro della canzone, no? Allora dai, martedì 29 settembre si inizia così.

0: Oggi
1: parliamo di Michael Jackson, però non parleremo di Michael Jackson un po' come è accaduto tra le serie televisive e i film della bravura di questo artista, anche perché, tra l'altro, di che se ne dica, un altro Michael Jackson non è ancora nato, almeno che io sappia. Michael Jackson, la sua vita, ma forse non tutti sanno che Michael Jackson faceva parte della setta dei settali dei Testimoni di Geova. C'è da premettere che i Testimoni di Geova, come ogni setta, dalle testimonianze anche delle persone che sono riuscite a uscire dai Testimoni di Geova, perché magari i familiari facevano parte di questo settale, non è facile uscirne, soprattutto se fai parte dei Testimoni di Geova e magari uno dei tuoi genitori fa parte anche del gruppo degli anziani, quindi delatore di controllo. Sappiamo, e questa premessa è importante, sappiamo perfettamente che i Testimoni di Geova non permettono ai loro seguaci ad esempio, delle trasfusioni di sangue. E questo è fondamentale da ricordare per ciò di cui parleremo tra poco di Michael Jackson. E tra l'altro, per i testimoni di Geova non è adeguato giocare a carte, fumare, quello ci mancherebbe altro, bere, quindi avere rispetto del proprio corpo, e festeggiare i compleanni. In quanto i testimoni di Geova hanno preso la lettera, poi modificando, secondo ovviamente le testimonianze, tratti dell'Antico Testamento. Ma parlando di Michael Jackson, lui faceva parte appunto dei testimoni di Geova, finché non venne portato all'esasperazione. Il 25 settembre del 1983, Michael Jackson apre con il suo moonwalk. Non vi dico che cosa accade dalle testimonianze, tant'è vero che viene preso per un orecchio, diciamo, dagli anziani del regno. Il ballo del pezzo musicale di Michael Jackson, secondo gli anziani e della congregazione dei Testimoni di Geova, sembrerebbe essere molto volgare e questo danneggia l'immagine di se stesso, secondo loro, quindi, e di Michael Jackson e dei Testimoni di Geova. 12 mesi dopo, per Michael Jackson, ossia a dicembre del 1984, le cose non è che vanno meglio, perché proprio in quel mese, in quell'anno, esce il famoso Thriller. A parte il fatto che fu un capolavoro il ballo e il pezzo musicale, gli anziani del regno tornano nuovamente insomma, a bacchettare Michael Jackson, tant'è che lui, per continuare a far parte del settale dei Testimoni di Geova, contatta il proprio avvocato chiedendogli lacrime di rimuovere il video di Thriller, in quanto secondo gli anziani del regno dei Testimoni di Geova, infatti Thriller e il proprio video sarebbe satanico, demoniaco e farebbe veramente del male. Quindi lui, Michael Jackson, cerca veramente di correre ai ripari, finché l'avvocato spiega allo stesso Michael Jackson che non è possibile, a parte il fatto che è diventato una pietra miliare e non è demoniaco e non ha alcun tipo di problema, ecco, sotto questo punto di vista. Quindi Michael Jackson non può ritirare dal commercio né il pezzo musicale né il video. Siamo nei primi degli anni 80, la nascita tra l'altro di MTV e i primi pezzi musicali che vengono videati, mettiamola così. Quindi Michael Jackson viene chiamato a giudizio dai grandi e quindi dai potenti, dagli anziani del regno dei Testimoni di Geova. Michael Jackson si dimostra pentito, quindi prima del video dovrà mettere un thinnet che ricorderete o che comunque troverete ovviamente online. Si dimostra pentito e gli anziani della congregazione dei Testimoni di Geova sembrerebbe che questa volta, nonostante tutto, continuino comunque a far parte della vita di Michael Jackson.

l'anno successivo Michael Jackson avrebbe dovuto aprire, e poi ovviamente lo ha aperto, il suo tour mondiale. Pensate che assunse una persona la quale venne pagata per cercargli in ogni zona del globo, in questo caso una sala del regno, perché lui sì si era pentito, ma poi anche per fede avrebbe comunque dovuto continuare a partecipare alle torri di guardia e agli appuntamenti settimanali dei fratelli dei Testimoni di Geova. Durante il suo tour però, e anche la adunanza, tra l'altro, Michael Jackson sarebbe dovuto comunque andare anche ovviamente in predicazione. Due per due, prima parlavamo appunto dei settari di Testimoni di Geova che hanno comunque preso in esame parti del Vecchio Testamento secondo gli addetti ai lavori, ma noi siamo capaci a darvi la notizia, non per dire, visto che non ne facciamo parte. Dai documenti sembrerebbe che abbiano comunque anche tradotto in maniera completamente diversa ciò che dovrebbe essere appunto l'Antico Testamento. Tutti gli sforzi di Michael Jackson però non vennero altro che messi da parte, perché a un certo punto gli anziani del regno dissero e chiesero a Michael Jackson di trovarsi davanti a un bivio: o la musica o Geova. Però gli anziani del regno non avevano considerato che Michael Jackson, come tanti altri personaggi, ecco, non soltanto aveva una grossa cultura, ma conosceva la Bibbia fin quando, da quando era bambino. Michael Jackson sa di cosa sta parlando, non è uno sprovveduto, quindi continua la sua carriera artistica finché la doia non viene dissociata. Per tutti coloro che non lo sapessero, nei settari, quindi in questo caso Testimoni di Geova, nel momento in cui vieni buttato fuori o comunque tenti di uscire, a quel punto l'adunanza, la fratellanza non esiste più. Secondo alcune testimonianze che al termine appunto di questo appuntamento vi daremo, una testimonianza su tutte, una follower che faceva parte dei Testimoni di Geova perché suo padre era l'anziano della congregazione e racconta appunto la sua testimonianza della sua vita abbastanza, voglio dire, drammatica. Una volta che una persona come della doia, quindi in questo caso molto vicina a Michael Jackson, viene dissociata, a quel punto devi tagliare i ponti, cioè non sei più, non fai più parte della fratellanza, non sei più tra virgolette figlio di Geova. Facendo un salto nella biografia di la doia, tra l'altro la sorella ovviamente di Michael Jackson, si legge una notizia abbastanza particolare. La sorella racconta appunto che, essendosi dissociata dai Testimoni di Geova, non poteva più avere rapporti con il fratello e con tutti coloro che facevano parte appunto dei Testimoni di Geova. Partiamo dal presupposto che si può chiudere e tagliare i rapporti anche con le persone della famiglia, però deve essere una scelta consapevole e ovviamente, perché no, volontaria in questo caso. Ecco, sicuramente questa scelta non la fece Michael Jackson, quindi andò a casa della sorella, cercò di capire. A quel punto Michael Jackson va in crisi a livello di fede e capisce che c'è qualcosa che non va. Quindi che cosa succede? La primavera successiva anche Michael Jackson si dissocia e esce dai settari dei Testimoni di Geova.

0: Sono veramente onorato e anche emozionato dai messaggi che stanno arrivando, che sono arrivati. Voglio ringraziare i milioni di radioascoltatori che siete voi perché mi emozionate. Ma io fare questo lavoro è il bello, perché anche se riusciamo a fare un po' di cultura, anche meglio. Sono arrivati centinaia e centinaia di messaggi. In riferimento appunto a Michael Jackson, di cui abbiamo parlato, in riferimento anche alle vostre storie personali e di coloro che hanno avuto a che fare con i settali come Marco 42. Sono cresciuto nei Testimoni di Geova e per tantissimi anni ho pensato a quello che fosse l'unica strada per me. Quando ho iniziato a farmi delle domande, però è arrivato il momento più difficile. Uscire significa mettere in discussione tutto quello che avevo conosciuto. Oggi, a distanza di anni, posso dire di aver ritrovato me stesso. Non è stato facile, ma finalmente sento di poter scegliere con la mia testa. Ho però dovuto tagliare i ponti con le persone che amo perché mi sono dissociato. Poi c'è Elisa, da Francavilla. Io sono uscita quando avevo poco più di 30 anni. La cosa più dura non è stata cambiare idea, ma affrontare le conseguenze nei rapporti con alcune persone che appunto conoscevo da sempre. All'inizio mi sentivo persa e anche molto molto colpita. Mi sentivo anche in colpa, poi piano piano ho imparato che avevo di avere dubbi e farsi domande non significa essere una persona cattiva. C'è qualcuno che scrive: Simone, cerco ancora, Paolo, vedo ancora. Alcuni della mia famiglia per strada pensa che si girano, si voltano dall'altra parte perché sono dissociato. C'è Andrea, per me uscire dai Testimoni di Geova è stato un percorso lunghissimo, non c'è stato un giorno preciso in cui ho deciso tutto, sono arrivata prima delle domande, poi la rottura, poi il confronto con le persone esterne e alla fine ho capito che avevo bisogno di vivere la mia spiritualità in modo diverso. Oggi non rimpiango la mia storia, ma sono felice di poter guardare avanti. E poi ancora, guarda quanti messaggi stanno arrivando, continuate a metterli in sovraimpressione perché ovviamente leggerli in diretta non è semplice. Francesca 28, sono nata e cresciuta dentro i Testimoni di Geova. Mio padre era l'anziano del gruppo. Quando ho deciso di andare, di andarmene, avevo paura di tutto, di sbagliare, di rimanere sola, di deludere la mia famiglia. Ci ho messo veramente molto tempo, ma ho scoperto una cosa importante: uscire da un ambiente nel quale appunto sei cresciuta non significa perdere te stessa. A volte significa proprio iniziare a conoscerti. C'è Emanuela che scrive: mio padre è stato sempre molto comprensivo, soltanto che doveva rendere conto poi agli anziani del regno. E quindi, insomma, ragazzi, grazie delle vostre storie. C'è chi io sì, vabbè, per messaggi anche molto pesanti, però, ragazzi, dovete considerare che ci sono anche le esperienze delle persone. C'è Franco che scrive: io non capisco queste cose, non è perché sono ateo, però veramente l'occhio dei popoli e sono state sempre queste cose. Poi, Francesca, ciao Simone, grazie veramente di cuore per i bei temi che tratti, anche il dietro le quinte degli artisti, un po' come le serie televisive. Grazie a voi, se vi fa piacere, noi con la nostra testata giornalistica, l'RUA 24 ore news.it, continueremo a spulciare. Va bene? Grazie veramente di cuore. Vai col prossimo pezzo musicale.
1: Oh, rain. 40 years.

0: steal you.
1: Il gallo di Simone.
2: Mamma mia ragazzi, quanti messaggi, quanti di noi hanno amato, conosciuto e vissuto questo artista Michael Jackson. Bene, grazie per i vostri messaggi. Visto che vi è piaciuto l'esperimento, al di là delle varie serie televisive, il dietro le quinte anche delle vite, tramite ovviamente le loro comunicazioni, la loro biografia, noi magari torneremo un po' a farci gli affari degli altri. Perché poi, vabbè, sei un personaggio pubblico, è così. Ci sentiamo giovedì, tra l'altro, amici, sarà anche il primo giorno del mese. Ciao!

0: guarda avanti. Questo è Promo. Novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovatemi cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio, quest'oggi sabato 26 settembre 2026. Nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi c'è una nuova novità, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici. Ci sarà una nuova radio che intanto saluto il direttore di questa nuova radio, Life Radio, Cesare Intravaglia, che lo ringrazio di cuore per aver accettato la possibilità di riascoltare Promo alle ore 20 appunto su Indie Life Radio. Quindi oltre a ascoltare la mia replica nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì alle ore 5 del mattino, lo potrete fare anche attraverso Indie Life Radio dalle 20, precisamente il sabato. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare attraverso i vostri dispositivi, quindi scaricate l'applicazione Danto Radio oppure attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo che abbiamo anche il nostro sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio, Danto Radio Sardegna. Allora, non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze che sono pervenute al 333-9648-645. Chi vuole fare lo stesso può farle appunto scrivendomi a questo numero. Le preferenze del 19 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi che vi vogliamo raccontare sono quelle di Donatella. Al primo posto mette Ultimo, Tutto. Al secondo posto Livia, Gloria De Angelis, Ti racconto, Elena Camo, Elettrica, Mario Tartaglione, È meglio se ora vai. Mentre le preferenze di Oli sono: al primo posto In parità mette Francesco Righi, Basta così, che lo propone anche come disco promo. Mari Tartaglione, È meglio se ora vai. Elena, Lei, Paura di vivere. Al secondo posto mette sempre In parità Elena Camo, Elettrica, Face al massimo. Allora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, con gioia, con piacere, quest'oggi abbiamo scelto come disco promo, che lo potrete ascoltare la prossima settimana, che andrà in rotazione su Danto Radio alle ore 8, 14 e 20, Livia Gloria De Angelis, Ti racconto, brano strumentale, intimo, cinematografico, racconta un dialogo con se stessi attraverso il pianoforte tra ricordi, nostalgia, memoria emotiva. La tematica che viene affrontata principalmente è il viaggio interiore, è la forza evocativa delle emozioni, senza bisogno di parole.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco promo.

0: Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, ma prima di fare questo mi è doloroso salutare tutti gli amici ascoltatori e ascoltatrici di Indie Life Radio. Scusatemi, perdonatemi, ma l'emozione è stata così tanta che voi non vi ho salutato, quindi lo faccio ricordandovi che chi volesse appunto riascoltare la programmazione di promo lo potete fare su Indie Life Radio dalle ore 20 appunto il sabato. Mentre il martedì su Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il suo programma che viene trasmesso su Danto Radio dal lunedì al venerdì alle ore 5. E naturalmente saluto anche Giuseppe e tutte le radio che si connettono e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Ora proseguiamo, o meglio, iniziamo il nostro viaggio musicale e iniziamo a parlare del primo artista di quest'oggi. E parliamo di 22 Simba. Ne vale la pena? Sì, lui dice ne vale la pena, ma dobbiamo vedere se è così. Una riflessione sull'amore, sui sacrifici e sul valore delle scelte. Il titolo pone una domanda esistenziale: vale la pena soffrire, rischiare e mettersi in gioco? Il brano lega sentimenti, crescita personale e ricerca della felicità.
1: Presa buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo

0: chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
1: Qui c'è Faccia Nuvola che ci dice: portami a ballare in primavera. Ma io dico, cara Faccia Nuvola, ma se noi siamo in autunno, non possiamo andare in primavera. Balliamo in autunno. Detto questo, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, scopriamo cosa ci vuole dire Faccia Nuvola. Appunto, a parte che ci dice portami a ballare in primavera, vabbè, facciamo in modo che la primavera sia sempre nel nostro cuore. Canzone romantica, poetica, che usa la primavera come simbolo di rinascita, speranza e amore. Parla del desiderio di felicità nonostante le ferite del passato, le difficoltà della vita.

Poi c'è Lumiero che dice: ancora te. E beh, se ti sei già stancato, peggio per te. Brano malinconico sulla difficoltà di dimenticare una persona amata. Racconta la solitudine quotidiana, i ricordi personali e persistenti, il senso di inadeguatezza di chi continua a pensare a un amore finito.

0: notte.
1: E ora vi parliamo di Massimo Amore, Endless Desire, composizione strumentale che accompagna una riflessione sul desiderio infinito di successo, lusso, benessere. Il messaggio finale è che la vera felicità si trova negli affetti, nella famiglia, nell'amore e non nelle ricchezze materiali.

0: Eccoci qui, ritornati in onda, e ora vi parliamo di nervi. Ma se immagini se, cosa dobbiamo immaginare nervi? Diccelo tu, raccontacelo. Un racconto ironico, delicato, di un amore impossibile tra un allievo e la sua insegnante. Il tema che qui possiamo scoprire è il confine tra fantasia, realtà, tra desiderio e possibilità.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

0: Ma si immagini se...
1: Invece ora scopriamo Michele Montani. Isole, caspita, isole. Questo è un brano, miei cari amici ascoltatori, devo dire molto bello, molto attuale, che parla della difficoltà di comunicare in una società troppo iperconnessa. Le isole rappresentano le persone vicine virtualmente, ma lontane emotivamente. I temi che qui possiamo

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ci avete una passerella? Potete fare una sfilata? Siete pronti per farla? No, perché qui voi dovete sapere che c'è un artista, un certo Samuele, le sfilate, quindi se voi siete pronti di fare una sfilata, accomodatevi sulla vostra passerella. Una dedica d'amore, sincera, personale. Il brano racconta emozioni, sentimenti e la volontà di trasformare ciò che si prova in musica. La tematica principale che possiamo scoprire in questo brano è il romantico, autenticità, emozioni.

0: Ora vi parliamo di Daniel da Crinzio e il brano si intitola Se sei casa. È una riflessione matura sulle relazioni finite, parla di responsabilità, parole non dette, occasioni perse e della consapevolezza che arriva dopo il dolore. La casa è metafora di una persona che continua a rappresentare un rifugio emotivo.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disabili International Radio.
2: Sai,

Ora invece scopriamo cosa ci vuole dire Blister 10. Una parola sola. E infatti, dici una parola sola, caro Blister 10. Brano su soul, funky, che affronta con ironia una delusione sentimentale. Una promessa mancata, il messaggio è positivo. Un fermarsi all'amarezza ma reagire con leggerezza e autoironia.

0: Invece ora scopriamo cosa ci vuole dire El, uomo. È una canzone che celebra la fase più luminosa dell'innamoramento. Rappresenta il momento in cui l'amore rende tutto più intimo e significativo. Prima che arrivano dubbi, separazioni, la tematica principale che viene affrontata in questo brano è la forza trasformativa dell'amore.
1: Mi chiamo Beatrice e anch'io ascolto e faccio ascoltare Disability International Radio.

Michele e miei amici di ascoltatori, ascoltatrici, purtroppo anche quest'oggi promo è giunto al termine con le novità discografiche della settimana. Chi volesse esprimere le proprie preferenze, quindi scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che chi volesse riascoltare questa puntata di oggi lo potrete fare attraverso Indie Life Radio, che lo potete fare quest'oggi alle ore 20, quindi il sabato. Mentre chi volesse riascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, ricordandovi che il suo programma viene trasmesso dal lunedì al venerdì e dalle 4:30 del mattino. Non è mai troppo presto, naturalmente. Saluto tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Naturalmente volevo salutare tutti quelli di Radio Indie Life Radio, tutti gli ascoltatori, il direttore Cesare Intravaglia, con il quale ancora lo ringrazio. Saluto Antonello Rigia, ricordandovi che dopo di me arriverà Saverio Lombardi con Viaggiando, e alle ore 21 invece potrete ascoltare qui su Danto Radio Satur Dance, i nostri mitici DJ. Per quanto mi riguarda, io vi saluto col nuovo appuntamento la prossima settimana e vi saluto con Kami con Love. Ciao e alla prossima!

E dopo la nostra cara Daniela con la registrazione di sabato 26, e noi siamo qui, abbiamo appena ascoltato Come pioveva, no, abbiamo ascoltato Bomba non bomba di Antonello Venditti, però Come pioveva è il brano dei Beans che ascolteremo subito adesso, in questi pochi minuti che ci rimangono fino alle ore 7.

È il momento di Beniamino Gigli in Torna a Sorrento, Torna a Surriento, perché insomma dobbiamo far sentire anche un po' la musica dei nostri padri, dei nostri nonni.

E adesso andiamo con il cagnolino da solo, ovvero Bobby Solo, nel brano che si intitola Credi a me, sempre qui a Disabili International Radio.

Non possiamo dimenticare il nostro Bruno Lauzi e questa volta ci ascoltiamo La Banda di Luno Bruno Lauzi. Che Luno. E vabbè, qua il sonno, sono quasi le 7, andiamo a dormire, va, quasi.

E dopo la banda di Bruno Lauzi concludiamo la trasmissione di questa mattina, quindi dopo ci saranno i saluti con i Camaleonti. Ti amo da un'ora, mamma mia, così da pochissimo. E allora a risentirci tra un attimo per i saluti, intanto i Camaleonti.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7. Non è mai troppo presto, un programma di Giuseppe Cesena.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Danielo, De Lucia e su Radio Team 2000. Stai con noi.
2: VDL, le sonorizzazioni da sogno.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: DDL Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL Sound, il suono di Daniele De Lucia.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta con nuove selezioni musicali.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle belle belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi, ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. La canzone cantata dai Blondie arriverà insieme a noi. Colmi, saremo nel mondo della musica.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana. Super
2: Sound and... Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola Hit the Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Stiamo entrando nel cuore del programma, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Altre grandi hit importanti a farvi ascoltare il meglio della musica di quegli anni. È il secondo album degli Stadio. All'interno ci sono grandi collaboratori come Lucio Dalla, Luca Carboni, Vasco Rossi. E poi ci sono gli Stadio, che cantano La faccia delle donne. La prossima canzone ha un ritmo soffice, molto particolare, del duo statunitense Derry Hall e John Oates. Canzone che arriva da Private Eyes, è il secondo estratto e si chiama I Can Go For That. Lui invece è stato un grande cantante, un chitarrista, un pianista. Ha fatto anche pezzi disco abbastanza importanti, Lady Lose o I Can Hear You Heartbeat. Si parla di Chris Rea, che ascolteremo con il pezzo del 1986 che si chiama On The Beach. Buon ascolto e Super Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Dich echt angestrengt.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

quante cose eccezionali. C'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.

0: unici.
1: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano, arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere dance floor di tutto il mondo. E li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana
3: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale. In uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
4: Il podio della settimana scorsa.
3: Vecchio podio micidiale, l'esclusiva. Numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultra Nate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: chart.
1: Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can't Wait apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, che si presenta con tanti baci alla ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritornello. Me and you, together whatever we do, con David Guetta e il back to back, inizia da qua.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Max Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale. Ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e De

settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever turn you on, suona di brutto. Number 9.

mondiale, arriva lei alla number 8, Madonna! Galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

0: fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adder, Top, Joel Curry, David Guetta, High Passion, The Bausa, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa

Annalisa, dai, salite in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i De Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back, fantastica la musica della Exclusive.

4 prima. A un passo dal podio c'è il DJ producer Kaigo. Sta ottenendo ottimi risultati in radio e sulle piattaforme digitali col suo new single Take Me Back. Max McNown ha stoffa da vendere in voce. Number 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

numero 2, lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello

Ma che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, I Passion, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number 1 Exclusive Dance Chart.

0: Ed anche per questo quarto aggiornamento di settembre è tutto con la Exclusive Dance Chart. Spero vi siate divertiti a ballare e cantare con noi. Torniamo presto per un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Ma non posso mai mancare, perché come al solito ho qualcosa di veramente speciale da regalarvi qui ai più belli d'Italia. Saluti dal vostro My Jockey Max Martinelli. Quarto aggiornamento settembre 2026 con i più belli d'Italia.

0: i più belli d'Italia.
1: Novità, novità alla numero 10 con la nuova di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi. Trasforma un presente privo di riferimenti e certezze in puro intrattenimento. Bugie e verità si confondono. Paparazzi, Cesare Cremonini, posizione numero 10. Come si

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Nei meandri della numero 9, tra paranoia e spirito di sopravvivenza nella società moderna, ecco l'energia narrativa e tagliente del rap di Fabri Fibra che incontra il pop dei Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sogni?

0: le 10 più forti.
1: E alla numero 8 ecco due voci simbolo della nuova generazione musicale. Hanno deciso di incrociare le proprie strade, Ariete e Angelina Mango. Cantano insieme? Che bella vita! Posizione numero 8.
2: Ma quanto è piccola

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: I più belli con Max Martinelli, gli resta in testa tutto il dì.
2: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Napoleone torna nel luogo in cui l'immaginazione riusciva ancora a trasformare ogni cosa. Una spiaggia diventava il ponte di una nave pirata. Il mare un oceano da attraversare e un pomeriggio qualunque diventava un'avventura destinata a restare. Cucù Marie, Napoleone, ai più belli d'Italia.

0: I più belli d'Italia. Max Martinelli, Mike Jockey.
1: E in settima, ecco che incontriamo ironia tagliente e spirito punk pop. Dito nella piaga usa il titolo come lente per osservare aspettative, stereotipi e contraddizioni contemporanee. Miss Italia, Dito nella piaga, numero 7.

Ai più belli in sesta arriva il rap di Geolier e l'eleganza di Achille Lauro. Ecco una canzone un po' nostalgica che parla di legami e storie finite. Il titolo è Per noi, numero 6.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli, la musica più bella.
4: Ehi, ehi, ascoltatore dei più belli, siamo in quinta. Hai presente quando agiti una bottiglia di Coca-Cola e sai già come andrà a finire se la stappi? Ecco, l'amore a volte è esattamente così. Dalla riedizione dell'album Casa Paradiso, ecco l'ennesimo singolo di successo per Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola è in quinta.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Sono trascorsi quasi 20 anni dalla pubblicazione di Pino Daniele in coppia con Giorgia del brano Vento di Passione. Oggi Mina lo reinterpreta senza cercare di imitare la versione originale. Un nuovo stile personale adatto alla grande voce di Mina. Per noi c'è Vento di Passione.
2: Il ricordo.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Due città legate da passioni e sentimenti. Genova e Napoli la cantano Alfa e Gigi D'Alessio. Posizione numero 4.
3: Una

0: ci dividerà.
1: Belli quelli che abbiamo suonato, più belli quelli che suoneremo ancora insieme a voi. Tra poco torniamo con i più belli d'Italia.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Mike Jockey, Max Martinelli. Numero 3 per Elisa e la sua Kintsugi. Ispirata all'arte giapponese, valorizza le crepe degli oggetti rotti invece di nasconderle. Una song elegante che regala una bella riflessione sulla rinascita. Elisa, Kintsugi, numero 3.

0: Le 10 tracce italiane più forti nei più belli d'Italia.
1: Le atmosfere urban pop di Julie e Bresh ci catturano in seconda, serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ecco alcuni protagonisti di questa puntata ai più belli d'Italia. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Ariete, Angelina Mango, Geolie e Achille Lauro, Dito nella Piaga, Tommaso Paradiso. Copriamo insieme adesso la numero 1. Max Martinelli. Alla numero 1, Genova chiama Genova. Saif porta il suo rap introspettivo e Brescia le sue melodie inconfondibili. E insieme ci fanno parlare d'amore. Numero 1 ai più belli d'Italia.

E anche questo quarto aggiornamento di settembre 2026 con i più belli d'Italia finisce qui. L'appuntamento è per la prossima. Vi aspetto, non mancate. Saluti da Max Martinelli.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Ma che succede? Bassi che spingono, luci che tremano. Arrivano i pezzi che stanno facendo esplodere dance floor di tutto il mondo. E li suoniamo qui, all'interno della Exclusive Dance Chart. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Pronti al mix and play Paolo Mariani e Isabi DJ.
4: Lascia la chart questa settimana
3: con i The Colors e la Brancale. È stata davvero un'estate speciale. In uscita la super produzione di Merck & Cremont, Partenope. Ciao belli.
5: Solo i più belli con Max Martinelli.
4: Il podio della settimana scorsa.
3: Vecchio podio micidiale, l'esclusiva. Numero 3 con gli Another, Silver Lines. Alla numero 2 se la giocavano i The Bowser con Lose Myself. Indiscussa regina della chart, la traccia di Ugel, Ultra Nate e Imale Angel, Moving to the Sun.

0: 이벤트. Hey, baby,
1: tell me what is on your mind. Numero 15, start su questa nuova scalata, quarta di settembre 2026 della Exclusive. Sono loro o non sono loro? Ma certo che sono loro, Bob Sinclair e Kesha. E li troviamo in un'importante e trascinante new version di una old song dei New Shoots. I Can't Wait apre la Exclusive Dance Chart. Numero 15.

Trattiamo temi importanti per la numero 13. Mr. Topic e i francesi Carte Blanche ci regalano il brano Lucky Ones, un pezzo pop dance leggero che esplora temi legati all'esclusività e all'attenzione. Su il volume, qui sale l'emozione.

Vamos con il back to back adesso, i classici due in sequenza per poi regalarvi la session dischi caldi. Numero 12 con Joel Corry, così presenta con tanti baci e la ciliegia, piena fiducia nei nuovi amori in Whisper. E per la numero 11, beh, una bella traccia costruita su vocal travolgenti, drop euforici e un indimenticabile ritorno.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Max Martinelli, Hora Mike, Paolo Mariani e Isabi DJ a Mix and Play, operativi per i 10 più caldi della settimana. Ecco De Bausa a tenere calda le piste dei club con una song del successo mondiale virale. Ci pensano loro, il trio norvegese, la Super Hit e

settimana ci sono tante hit che fanno tendenza, ritmi che non ti lasciano fermo, come nel caso della numero 9. Ci ha messo la firma anche Sebastian Ingrosso per la nuova song di Axwell. Il marchio Swedish House Mafia non si smentisce. Whatever Turn You On suona di brutto. Number 9.

Arriva lei alla number 8, Madonna! Galoppando tra atmosfere disco, pulsazioni elettroniche, riferimenti alla New York anni 80, Madonna ci regala adrenalina in abbondanza in Dance Eteria, number 8.

fantastica prima parte alla Exclusive Dance Chart con Bob Sinclair, Kesha, Ian Adder, Toby, Joel Curry, David Guetta, Hibation, The Bausa, Axwell. Arrivano le emozioni di un tempo con il Disco Flashback. Disco Flashback. Il nostro viaggio nel tempo ci porta al 9 maggio 1983, quando dall'album Thriller, uscito nel

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Luisa, dai, salita in macchina, andiamo a riscoprire quella che è la nuova numero uno. Ma prima, beh, bisogna ripartire dalla number 7. Eccola la Scandi House senza freni per la doppia presenza in chart per i The Bausa. Lose Myself è stata scritta durante una tempesta di neve, in una baita, in Norvegia. Fantastica produzione, hit da alta rotazione. Lose Myself.

pesante, magnetico, inarrestabile. Ecco il ritmo del back to back. Tenete il tempo, perché in sesta c'è la collaborazione di forte spessore con Illusion tra Benny Benassi, High Passion e Sandy Chambers. E alla numero 5, beh, segnaliamo tutta la famiglia degli Swedish House Mafia con Licky Lee. La song Happiness So Sad. Back to back. Fantastica la musica della Exclusive.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 2 lascia la prima posizione dopo due mesi di dominio assoluto il trio Ugel, Ultranate e Imale Angel. La loro High Moving to the Sun, beh, ha spopolato a livello mondiale.

che seconda parte fantastica è stata qui alla Exclusive con Ide Bausa, Benny Benassi, Ipation, Swedish House Mafia, Kaigo, Shakira, Burna Boy, Uzel, Ultranate. È il momento di sfrecciare in prima. Ed eccolo il momento che tutti aspettavamo. Al primo posto della Exclusive questa settimana ci sono gli olandesi Another ed Emily Warren. Congratulazioni per Silver Lines. Number 1 Exclusive Dance Chart.

0: Un'altra iniezione di pura energia dance. Saluti da Max Martinelli e grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario.

Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi, ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni. Un grazie speciale a Francesca Zizzari, alla Shining Production, per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date. L'intervista integrale, per chi vuole rintracciarla, la troverà sul numero di maggio. Un grazie sempre

0: i club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
1: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
0: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
1: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry, Jack Clark, se ti chiedessi una fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the
0: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
1: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
0: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici del Jethro Tull: influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
2: Fills me with a sense of history.
1: Il folk, beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my life.
0: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
1: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem. Non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
0: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: I'm not over Jerusalem. Jerusalem.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco mi fermo: Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
3: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
2: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
4: Interim Sleep, yeah. It's a difficult thing to do, to write a song.
3: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
4: The hopeful idea of continuity in the spiritual sense.
2: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare la scrittura?
3: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
4: Which might be different from the answer that someone else might find.
2: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
4: Technology, really, since I began.
3: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
2: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
3: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
2: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
3: Nei concerti attuali suoniamo 2 brani da Curious Ruminant, assieme a pezzi che attraversano tutta la carriera, dal 1968 fino agli album più recenti. È un viaggio tra stili diversi che rappresentano l'identità musicale della band.
2: E nei live, come in studio, c'è spazio per l'improvvisazione, la sperimentazione, qualcosa di estemporaneo?
3: C'è ancora spazio per la sperimentazione, ma meno rispetto agli inizi, quando tutto era nuovo. Oggi ho più strumenti e conoscenze, ma cerco comunque di lasciare spazio a qualcosa di inedito.
2: Il flauto, beh, chiudiamo qui. E sicuramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull. Come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
3: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
4: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione, occhio io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

0: E per questa settimana è tutto, un saluto dal vostro Paolo Tocco, noi ci ritroviamo a bordo del Trans Europe Express puntuali martedì prossimo alle 15 e come sempre la replica giovedì alle 18 proprio qui su Radio Team 2000. Ciao!
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

Salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento, numero 8 Laila Alabash, California, e alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street, e alla numero 5 Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Sciablo, Cari.

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima!

di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i

81 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000. Exclusive Dance Chart.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi. Ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere. Una canzone cantata dai Blondie. Arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola Hit the Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Stiamo entrando nel cuore del programma, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Altre grandi hit importanti a farvi ascoltare il meglio della musica di quegli anni. È il secondo album degli Stadio. All'interno ci sono grandi collaboratori come Lucio Dalla, Luca Carboni, Vasco Rossi. E poi ci sono gli Stadio, che cantano La faccia delle donne. La prossima canzone ha un ritmo soffice, molto particolare, del duo statunitense Derry Hall e John Oates. Canzone che arriva da Private Eyes, è il secondo estratto e si chiama I Can Go For That. Lui invece è stato un grande cantante, un chitarrista, un pianista. Ha fatto anche pezzi disco abbastanza importanti, Lady Lose o I Can Hear You Heartbeat. Si parla di Chris Iria, che ascolteremo con il pezzo del 1986 che si chiama On The Beach. Buon ascolto e Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo al prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Bentrovati, benvenuti un'altra volta in Super Sound. Sono Marco Del Vais. Anche oggi una playlist non facile da creare, perché di canzoni degli anni 80 e 90 belle belle belle ce ne sono una marea e mezza. E anche oggi ho cercato di scegliere qualcosa che può interessarvi, ripartendo proprio dalla prima canzone, con un film che era La Guardia del Corpo. A cantare una canzone che era nello OST c'è Lisa Stanfield con Someday. Subito dopo un altro grande film, American Gigolo, con un bellissimo Richard Gere, una canzone cantata dai Blondie. Arriverà insieme a noi Call Me. E poi entreremo nel mondo della musica italiana con Anna Oxa, personaggio molto particolare. Qua si va addirittura nel Festival Bar del 1996 con questa canzone che si intitolava Spot. Queste sono le canzoni che ascolteremo tra pochissimo in

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Se non basta il jingle, ve lo dico io, siete nel Super Sound. Oh, almeno adesso così la situazione è più chiara. Magari qualcuno era sfuggito a questa cosa qua, il fatto di ascoltare la musica degli anni 80 e 90, dove troviamo anche la musica di Bronski Beat. Il signor cantante, che si chiamava John Foster, aveva preso il posto di Jimmy Somerville ed era comunque diventato un grande personaggio nella band, i Bronski Beat. Questa canzone si intitola Hit the Perfect Beat. Subito dopo, un'altra formazione che arrivava dall'Inghilterra. Si chiamano US3. Canzone molto molto passata alla radio, era Cantaloupe. Musica italiana, Irene Grandi, ancora protagonista del nostro Super Sound, con una canzone bellissima, un ritmo soft, si intitola Vai, Vai, Vai. Buon ascolto di Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Stiamo entrando nel cuore del programma, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Altre grandi hit importanti a farvi ascoltare il meglio della musica di quegli anni. È il secondo album degli Stadio. All'interno ci sono grandi collaboratori come Lucio Dalla, Luca Carboni, Vasco Rossi. E poi ci sono gli Stadio, che cantano La faccia delle donne. La prossima canzone ha un ritmo soffice, molto particolare, del duo statunitense Derry Hall e John Oates. Canzone che arriva da Private Eyes, è il secondo estratto e si chiama I Can Go For That. Lui invece è stato un grande cantante, un chitarrista, un pianista. Ha fatto anche pezzi disco abbastanza importanti, Lady Lose o I Can Hear You Heartbeat. Si parla di Chris Rea, che ascolteremo con il pezzo del 1986 che si chiama On The Beach. Buon ascolto e Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo per entrare nell'anno 1998 con un grandissimo cantante italiano che purtroppo non c'è più, Alex Baroni, conosciuto per la sua estensione vocale molto molto importante, ma soprattutto per aver mischiato nelle sue canzoni un po' di soul, R&B, pop, grande. Lo ascolteremo con Sei tu o lei. Poi arriverà Belinda Carlisle con una canzone super super famosa, Heaven on a Place on Earth. Invece con loro, gruppo tedesco dal nome di Alphaville, entreremo nell'album che si chiama proprio Forever Young, album che era conosciuto anche per Big in Japan e Sound Like a Melody. Queste qui sono le prossime tre canzoni che ascolteremo insieme qui nel nostro Super Sound.

0: 80 e 90.
1: La prossima canzone che sta per arrivare è quella che chiude l'appuntamento di Super Sound. Abbiamo passato musica degli anni 80 e 90. Incomincia in un modo un po' tranquillo, ma poi dopo si scatena, anche perché lui è un grande rocker italiano. Si chiama Neck. La canzone forse più famosa di lui è del 1997 ed è quella che si intitola Laura non c'è. Io su queste note vi saluto. Ciao, ci sentiamo nel prossimo Super Sound su questa radio. Ed ora la musica.

0: Siete sintonizzati su Radio Team 2000.
1: Questa è Radio Team 2000. Mille grazie per il vostro ascolto.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. Buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Presenti anche in questo weekend insieme a me, che sono Joe Cara, con il grande rock di Woman in Rock, in quello che è il primo appuntamento per quanto riguarda l'autunno 2026, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Un saluto a Paolo Dallu, che si occupa della parte tecnica. Quella di oggi è una puntata ricca di novità musicali e si parte subito con la prima.

Queens of the Stone Age hanno pubblicato il nuovo singolo Where Got the Girls At, terzo estratto dall'album Perfect, in uscita il 30 di ottobre. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, tra poco ci occuperemo dei Dirty Honey.

e Dirty Honey che abbiamo ascoltato insieme a Lights Out torneranno il prossimo anno in tour per portare sui palchi europei il nuovo album Catch My Butterfly. In Italia saranno protagonisti di tre imperdibili appuntamenti: il 20 di febbraio a Padova, il 21 di febbraio a Roma e il 23 di febbraio a Milano. Ora cambiamo completamente discorso e vi vogliamo parlare della nuova edizione di Grand Theft Auto, uno dei videogiochi più famosi e iconici di sempre, che avrà una colonna sonora destinata a diventare uno dei dischi più interessanti dell'anno. Uscirà soltanto in formato vinile il 19 di novembre e comprenderà 34 canzoni di artisti di ogni genere musicale. Ma la notizia più clamorosa è la partecipazione nel disco di Keith Richards.

e Keith Richards ha registrato per Grand Theft Auto 6 The Album una cover di Bright Lights, Bright City, un classico blues di Jimmy Reed. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, prossimi protagonisti YouTube.

E finalmente la notizia che in tanti attendevano. Carnival de Luz, il 16° album degli U2 e il primo album con pezzi inediti dopo 9 anni, uscirà il 13 di novembre. E la notizia accompagnata da un brano inedito intitolato Silenzio, che avete appena ascoltato. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: E come preannunciato in apertura di Woman in Rock, davvero tante le novità musicali di questo weekend. Eccone qua un'altra, il nuovo singolo di Nickelback, Make Me Love You, in attesa dell'album Everything Under the Sun, che uscirà il 30 di ottobre. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi. E vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana. Qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e su Radio Condivisione Palermo. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: È martedì 29 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, senza denari non si canta messa, ricorda come per fare qualunque cosa, anche quelle in apparenza mosse da altre motivazioni, occorra un compenso. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1222 l'Università di Padova inaugurava il suo primo anno accademico. Nel 1829 Londra teneva a battesimo la nuova sede di Polizia Metropolitana Scotland Yard a Whitehall Place. Nel 1911 l'Italia dichiarava guerra alla Turchia che, allo scadere dell'ultimatum, rifiutava la cessione della Libia. Nel 1943, al largo di Malta, il maresciallo Badoglio e il generale Eisenhower firmavano l'armistizio lungo tra Italia e Stati Uniti con i 44 articoli che ampliavano gli accordi dell'8 settembre. E nel 1944 era strage a Marzabotto. Dopo un'irruzione nella chiesa di Casaglia, le truppe naziste uccidevano 195 persone, tra cui 50 bambini. Nel 1964 in Argentina, prima apparizione per la striscia a fumetti di Mafalda, la bambina impegnata sui grandi temi esistenziali ideata dal disegnatore Kino. Nel 1975 avveniva il delitto del Circeo. Tre giovani della Roma Bene sequestravano e torturavano due ragazze, una delle quali si salvava fingendosi morta, un fatto che scosse profondamente l'opinione pubblica. Nel 1979 a Bracciano l'attrice Isabella Rossellini sposava il regista Martin Scorsese, conosciuto durante un'intervista da lei realizzata per L'altra domenica di Renzo Arbore. E 25 anni fa, nel 2001, il Corriere della Sera pubblicava un toccante articolo di Oriana Fallaci dal titolo «La rabbia e l'orgoglio» a tre settimane dall'attacco alle Torri Gemelle di New York. Sono nati il 29 settembre. Nel 1571 Michelangelo Merisi, il pittore Caravaggio. Nel 1899 l'inventore della penna a sfera, Ladislao José Biró. Nel 1901 il fisico premio Nobel Enrico Fermi e nel 1912 il regista Michelangelo Antonioni. Sono nati oggi anche l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi, nel 1936, il cantante Nicola Di Bari, nel 1940, il ciclista Felice Gimondi, nel 1942, l'attrice e cantante Loretta Goggi, nel 1950, il politico Pierluigi Bersani, nel 1951, quindi oggi 75enne, il cantante Raff, nel 1959, la sciatrice 8 volte oro mondiale Karen Pulzer nel 1978 e la cantante Gaia, nata in questo giorno nel 1997. Ultima segnalazione per il 29 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli. La sentenza per la morte di Giulio Regeni, tre agenti egiziani condannati a 10 anni. Il legale della famiglia Roma chiuda con il Cairo. Tajani, condannati uomini, non uno Stato. Garlasco, chiuse le nuove indagini. Scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio. Dai dati del RIS, un elemento per scagionare Stasi 19 anni fa. Ustica, svolta nelle indagini sulla tragedia del 1980, la Francia collaborerà, i PM pronti a ritirare la richiesta di archiviazione. Nations League, dopo il brutto esordio interno con il Belgio, una bell'Italia travolge in trasferta la Turchia, in gol anche l'esordiente Kayode.
1: Giornale Radio News.
2: Ben trovati su Giornale Radio Studio Daniela Ubaldi, redazione Marco Mancini, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani, mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
3: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
2: Concluso il viaggio apostolico di Papa

0: Angela taccia, ma intanto sembra scontato il rinvio a giudizio.
1: Per la seconda volta la Procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta relativa al delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è oggi indagato per omicidio pluriaggravato. Tra i nuovi atti depositati dai PM anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede dello stesso Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, anche se sembra ormai scontato che si andrà verso la richiesta del rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, ovvero omicidio pluriaggravato. Dal canto suo, la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
0: Intanto, da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi. Risultanze idonee a scagionare 19 anni fa, scrive la procura, il fidanzato della giovane che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, l'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del DC9 Itavia che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti, anche documenti del Ministero della Difesa riferiti a passate rogatorie della Procura. Secondo indiscrezioni PM nell'udienza di mercoledì davanti al GIP, sono pronti a ritirare la richiesta di archiviazione del procedimento. Davide Rossi non si suicidò, fu aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno due persone corpulente prima di precipitare dalla finestra dove aveva tentato di aggrapparsi. Questo l'esito della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dai RIS su richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena, dove stamane riferiranno due consulenti. Accertate tra l'altro diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
2: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
3: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
2: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
4: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua. Ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
2: Ora l'Italia terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi, crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
5: Due minuti, un libro.
6: Fingere di essere qualcun altro davanti a tutti per un obiettivo preciso. Sembra un piano perfetto, finché la recita comincia a somigliare troppo alla realtà. Ed è proprio lì, nel momento in cui non si capisce più cosa sia vero e cosa sia solo strategia, che le cose si complicano davvero. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli. La puntata di oggi racconta esattamente questo cortocircuito tra apparenza e sentimento. Se anche tu scrivi storie brillanti e piene di ritmo, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo quello di Felicia Kingsley. Si chiama First Lady per caso. I giornali hanno detto: Queen Felicia resta lì dove l'avevamo lasciata, sulla vetta assoluta. Ma andiamo alla storia. Nathan Edgerton ha tutto. Un cognome storico, un sorriso da copertina e una dinastia repubblicana alle spalle che

0: punta dritto alla Casa Bianca. Ma c'è un problema. Il partito è in macerie e Nathan è l'unico candidato rimasto a raccogliere i cocci di una sconfitta annunciata. Nicole, deputata democratica dagli ideali taglienti e la lingua ancora più affilata, non potrebbe esserne più felice. Per anni ha fatto di Nathan il bersaglio preferito dei suoi attacchi, rendendogli la vita nei corridoi di Washington un inferno. Ma il destino ha un crudele senso dell'umorismo. Tradita dai suoi stessi alleati che la ritengono ingestibile, Nicole si ritrova all'improvviso fuori dai giochi. Quando un equivoco trasforma i loro scontri a Capitol Hill in un infuocato gossip su una storia segreta, i media vanno in delirio. Per Nathan, i cui elettori non accetterebbero mai un candidato single, è la scialuppa di salvataggio. Per Nicole è la chance per riprendersi la scena e vendicarsi di chi l'ha esclusa. Il patto è semplice. Fingere di essere la coppia più innamorata d'America fino alle elezioni. Cosa può andare storto? Nulla. Se non che, durante la campagna elettorale itinerante tra hotel di lusso e cene di gala, il confine tra strategia e desiderio inizia a farsi molto sottile. In politica la regola d'oro è non lasciarsi mai coinvolgere. Ma come si fa quando il tuo peggior nemico è l'unica persona che ti conosce davvero? Di Felicia Kingsley, First Lady per caso, edizioni
1: Sun Review, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Siete le sorelle Owens?
3: Sì, se amiamo qualcuno muore.
2: Ma dai, a settembre
3: siamo streghe.
2: Ritorna la magia.
3: E siamo maledette.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
2: Amori e incantesimi 2, al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
8: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
9: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
10: Coyote vs Acme. L'idiota! Al cinema dal 2 settembre.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
12: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

18 e 16 minuti primi, quasi 17 in questo pomeriggio assolatissimo di questa domenica 27 settembre 2026. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati allo spazio con la domenica con noi. E allora anche oggi ci aspettano quasi 120 minuti di musica nazionale ed internazionale al naturale remixate. Poi voglio ricordarvi al termine di questo appuntamento alle 20 in punto l'appuntamento è con Paolo Dalu e il programma Boges e Malo de Sardegna. Finalmente torna in onda Paolo Dalu. E adesso la musica di Amedeo Minghi, I ricordi del cuore, per aprire in bellezza e con un po' di sana malinconia.

0: Era Amedeo Minghi a tenerci compagnia in apertura di programma con il brano I ricordi del cuore. Continuiamo con l'onda azzurra della musica italiana, grazie ad Alessandra Amoroso che ci propone il brano Notti Blu. Godiamoci la musica!
1: Rientro a casa, fuori è già mattina e non ho più le chiavi di casa. E non ho più voglia di dormire, quindi ora che faccio? Che mi sento uno straccio.

Alessandra Amoroso ci ha tenuto compagnia con il brano Notti Blu, 18 e 25 minuti primi. Vi ricordo che siete all'ascolto del programma Domenica con noi, in compagnia di Franco. Adesso la voce di Biagio Antonacci, accompagnato da Saif, in un remix a cura di Francesco Di Mari. Il brano è Spirituale. Arriva!

Biagio Antonacci accompagnato artisticamente da Saif nel brano Spirituale. Il brano ha subito il remix di Francesco Dimar in questa proposta che abbiamo fatto alle 18:28 minuti primi. Adesso un brano di cui devo ringraziare Davide Sala DJ per questa 80 Extended Edit Version del brano di Franco Battiato, La Cura. Godiamoci la musica, godiamoci questa bella atmosfera ancora estiva qua in Sardegna e anche in buona parte dell'Italia. Devo dire che l'alta pressione sta facendo la sua bella figura. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato la proposta di Franco Battiato, dell'indimenticabile Franco Battiato. Il brano era La Cura, il remix era a cura di Davide Sala, adesso John Lennon ancora remixato da Davide Sala nel suo brano, fantastico brano, Imagine. Godiamoci la musica!

Era una rivisitazione del brano di John Lennon Imagine a cura di Davide Sala, gradevolissimo remix appunto realizzato da Davide Sala. Grazie Davide per questo bel lavoro. Ancora un brano remix, stavolta il brano dei The Colors Rolling Stones nella versione DJ MTI Bootleg Version. E allora eccola qua che arriva.

Zucchero Fornaciari con il brano Solo seduto sulla panchina, come fanno i vecchi, va bene. La musica continua, ancora musica italiana, stavolta remixata ancora una volta da Davide Sala, DJ Eugenio Finardi con il brano Extraterrestre.

era il brano Extraterrestre di Eugenio Finardi, rivisitato da Davide Sala in questo remix. Grazie Davide per questo bel lavoro. Davide Sala, DJ, adesso Annalisa, accompagnata da Madame, in un brano dal titolo molto amichevole, visto che si tratta di Amica, la Afro Remix Version a cura di Andrea Cecchini ci dà l'opportunità di ascoltarci adesso, appunto, Annalisa e Madame con Amica.

era Annalisa accompagnata da Madame con il brano Amica nella Afro Remix version a quella di Andrea Cecchini e Luca J Master. Adesso, parlando di amiche, ci viene in mente che chi è che non ha un'amica pazza? E pensate un po', se l'amica pazza è Loredana Bertè, bene, viene fuori una bella canzone che andiamo ad ascoltare. Loredana Bertè, pazza! Arriva!

Proseguiamo con la musica italiana. Giovanotti, che oggi compie 60 anni, lo andiamo ad ascoltare. 60 anni, pensate un po'. Ci ascoltiamo Monte Cristo da Giovanotti.

mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: guerra.
1: Ancora tanti auguri a Jovanotti per i suoi 60 anni e si prosegue con la musica con Mr. Rain e il brano Supereroe.
2: Primo uomo sulla luna, perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Era Mr. Rain con il brano Supereroi, adesso beh, uno che non è proprio la guest star del gruppo, ma che comunque ha il suo contributo fondamentale alla realizzazione delle grandi produzioni artistiche. I Pinguini Tattici Nucleari prendono di mira Ringo Starr e andiamo ad ascoltare la canzone. Godiamoci la musica!

ci siamo così ascoltati i Pinguini Tattici Nucleari con il brano Ringo Starr. Adesso arriva Gianna Nannini con il brano I Maschi, ancora un remix a cura di Davide Sala DJ. Godiamoci la musica e vi ricordo che questo è sempre l'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco sino alle 20, la musica naturale remixata. Godiamocela.

Ah, era Giananini ad ascoltarla. Siamo noi qua. Il brano era I Maschi, remixato da Davide Sala DJ. Adesso Vasco Rossi con Non l'hai mica capito. Socievole e Ada Wolf hanno remixato il tutto e noi ce lo gustiamo alle 19:09 primi.

E dopo Vasco Rossi, con il brano Non l'hai mica capito, adesso arriva Riccardo Cocciante al naturale con il brano Storie di tutti i giorni.

un vecchio cavallo di battaglia di Riccardo Fogli, il brano Storie di tutti i giorni, da un Sanremo di tanto tempo fa. E adesso Robby Facchinetti con il brano Fammi volare.

E dopo la proposta di Robby Facchinetti con il brano Fammi volare, adesso Gianni Morandi con il brano Uno su Mille. Franco, tenervi compagnia con il programma Domenica con noi. Vi ricordo che dalle 20 alle 21.30 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Boxe Ballo de Sardegna, il meglio dei balli e dei canti della Sardegna. Quindi mi raccomando, restate con noi in sintonia. Non dovete fare nient'altro che restare dove siete in questo momento, in questo ascolto, con lo smartphone o con il vostro smart speaker, insomma, qualsiasi sia il sistema col quale state ascoltando questa trasmissione, dovete mantenere inalterate le condizioni d'ascolto e alle 20 ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Boges Ballo de Sardigna. Adesso Gianni Morandi con Uno su Mille. Allora, ascoltiamocelo.

Sì, uno su mille ce la fa, e Gianni Morandi è quel uno su mille che da quel piccolo paesello è andato alla grande, insomma è diventato l'artista che è diventato. Andiamo avanti con la musica, Alfa e Roberto Vecchioni, ecco qua, con questo brano voglio salutare la mia amica Effi che ascolta dalla Germania, per te che ami l'espressione artistica di Roberto Vecchioni, questo pezzo in duetto con Alfa, il brano è... Sogna, ragazzo, sogna.

e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: essere un duro che non gli importa del futuro.
1: Eh sì, e dopo Alfa e Roberto Vecchioni, Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro. A volte, beh, anche i duri sognano.

19:31 minuti primi, abbiamo ascoltato Lucio Corsi con il brano Volevo essere un duro, adesso arriva Cesare Cremonini a proporci un po' di esercizi acrobatici con il brano Acrobat.

Erano gli acrobati di Cesare Cremonini alle 19:36 minuti primi. Adesso un grande artista della musica italiana è ormai diventato un mito perché è scomparso da un po' di tempo, Lucio Dalla. Lo andiamo ad ascoltare con il brano Canzone.

0: Era Lucio Dalla con il brano Canzone. Adesso Marco Mengoni a tenerci compagnia alle 19:41 minuti primi con il brano Due vite.
1: Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

Era Marco Mengoni a tenerci piacevolissima compagnia con il brano Due vite. Adesso un altro artista della musica italiana, ne abbiamo veramente ascoltato tantissimi questo pomeriggio, non mi si può dire di non aver privilegiato la musica italiana in questo spazio della domenica con noi di questo 27 settembre 2026. Abbiamo con noi Achille Lauro con il brano Stupidi ragazzi.

Sempre nell'ambito della musica italiana, siamo qui a passeggiare, questa volta con Antonello Venditti e il brano Mittico Amore.

Ci siamo ascoltati il mitico amore di Antonello Venditti alle 19:53 minuti primi. Adesso abbiamo giusto il tempo per una o due canzoni e poi dovremo cedere la linea a Paolo Dalu per il programma Boges e Ballo de Sardigna dalle 20 alle 21:30. Poi alle 21:30 l'appuntamento è con Joe Cara e il programma Woman in Rock. Adesso Francesco Guccini con il brano Il Vecchio e il Bambino. Proposta artistica richiesta da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. A voi la musica.

Era Francesco Guccini con il brano Il Vecchio e il Bambino, richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo spazio musicale in compagnia di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Il programma era Domenica con noi, è andato a concludersi con questo brano che andiamo ad ascoltare adesso, Michael Jackson con Remember the Time, ricordati il tempo, è tempo di cedere la linea a Paolo Dalu. Quindi al termine di questo brano di Michael Jackson ci sarà l'appuntamento con Paolo Dalu con Bogues e Ballo de Sardegna, direttamente dagli studi di Radio Sardegna Costa Smeralda. È tutto per oggi, appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto con Sabato con noi. Adesso godetevi la musica di Michael Jackson e poi la musica di Paolo Dalu e il programma Bogues e Ballo de Sardegna. Grazie di cuore per la vostra piacevole compagnia e appuntamento appunto a sabato prossimo. Adesso buon proseguo di serata, godetevi la musica, godetevi la vita.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Benvenuti nella Viral Chat Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
2: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, un ben ritrovato da Silvia Dini. Oggi la nostra selezione ci propone 12 canzoni che hanno lasciato tracce vere, nate da storie personali, da storie politiche, oltre che dalle immancabili relazioni sentimentali finite un po' maluccio. Tutti vogliono comandare, anzi governare il mondo. E i Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, su un ritmo lieve e luminoso, ce lo dicono, ma ci parlano di vero potere, di controllo, di paura del futuro. E lì eravamo in piena atmosfera da guerra fredda. Questo brano fu aggiunto quasi all'ultimo, all'album Song from the Big Chair. Roland Orzabal partì da due accordi e il produttore Chris Hughes capì che lì c'era del potenziale. C'era un singolo. E il contrasto è proprio questo: una musica ariosa che comporta dentro di sé un testo sulla tentazione umana di dominare. Apriamo la nostra selezione con i Tears for Fears. Everybody wants to rule.

0: Giochiamo ancora un po' con i titoli.
1: If I, I got you.
0: Se non ho te. Alicia Keys la scrisse dopo un periodo segnato da eventi tragici e anche dopo l'11 settembre, momenti che la portarono a chiedersi che cosa resta davvero importante quando tutto il resto attorno cade. E il testo mette in fila una serie di cose: la fama, la ricchezza, il potere, i diamanti, le promesse, e poi li svuota. Se manca la persona giusta, non bastano. Non è una ballata sul lusso dell'amore, ma sulla sua priorità rispetto a tutto il resto. Piano, voce e questa dichiarazione essenziale. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

come prosegue la nostra selezione? Con una scena domestica. È un brano che starebbe bene anche nell'angolo vintage, ma questa volta c'è qualcosa di diverso. La moglie di Roy Orbison, Claudette, esce a fare shopping e lui chiede se abbia bisogno di soldi e il coautore, Bill Dees, risponde: una bella donna non ha mai bisogno di denaro. Da quella battuta nacque Oh Pretty Woman, cioè Oh Bella Donna. Il brano racconta l'attimo in cui un uomo vede una donna per strada e passa in pochi secondi dalla sicurezza al dubbio e poi alla resa, fino al colpo di scena finale. Riff inconfondibile, passo deciso, voce teatrale. Roy Orbison, Oh Pretty Woman.

0: scopriamo un po' la cover della settimana.
1: Best cover.
0: You keep me hanging on. Continui a tenermi appesa, cioè mi lasci in sospeso, in un legame che non chiudi mai davvero. La versione originale delle Supremes e risale al 1966. Era un classico Motown sul bisogno di liberarsi da una relazione che si trascina. E nel 1986 Kim Wilde la prende e la porta in pieno clima anni 80. Batteria elettronica, synth, energia da dance floor e un tono molto più aggressivo. La richiesta quindi non è più soltanto triste e dolorosa, ma c'è un taglio netto. Ora lasciami andare. Questa è Kim Wilde con You Keep Me Hanging On.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Eccoci all'angolo virale vintage.
2: Angolo vintage.
1: È un brano del 1978. Gloria Gaynor con I Will Survive. Letteralmente, io sopravviverò. Ma non è solo una bella frase da ritornello. È proprio la curva completa di una rinascita. Perché all'inizio c'è paura, quasi paralisi. E poi arriva il tempo giusto per capire. Il coraggio di cambiare e la decisione di non riaprire più la porta a chi ha fatto del male. Chi ci ha fatto del male. Pensate che era uscita prima come lato B, ma la canzone fu scelta dai DJ e dal pubblico fino a diventare un inno da discoteca proprio di resilienza. Non chiede vendetta, chiede spazio per ricominciare. L'energia è tutta di Gloria Gaynor con I Will Survive.

Il pezzo che arriva adesso è piacevolmente insensibile. Sono i Pink Floyd con Comfortably Numb. Un momento preciso, quando Roger Waters partì da un'esperienza personale, dei tranquillanti che gli servirono per poter salire sul palco prima di un concerto a Philadelphia nel 1977, quando si sentiva però presente soltanto a metà, un po' insensibile. La canzone alterna la voce del dottore a quella sospesa del protagonista. È proprio un dialogo fra il paziente e la persona che gli dà la medicina. E ora noi ce l'ascoltiamo, ma siamo completamente presenti e sensibili.

Avril Lavigne con Complicated. Non è un amore impossibile in senso melodrammatico, ma ci parla della frustrazione di vedere qualcuno che cambia faccia appena ci sono altre persone. In privato è semplice, autentico, poi davanti agli altri recita una parte, prova a sembrare più cool, mette una maschera e così finisce per perdere credibilità. Nel 2002, col suo primo singolo, Avril Lavigne portò in classifica questo pop rock, accessibile ma pieno di insofferenza verso la finzione. Il messaggio è facile da capire perché è facile, è concreto. Non fare il difficile, rimani vero. Non fare il complicated.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo Discovery ci porta un brano curioso, ci porta a riscoprire i The Clash con Rock the Casbah, che significa più o meno fai ballare quel luogo chiuso e controllato grazie al potere e alle vibrazioni della musica. È diventata una sorta di satira contro tutti i divieti culturali e l'autoritarismo. Nella storia immaginata, un sovrano proibisce la musica, ma il ritmo sfugge al controllo e contagia tutti. In 3 minuti e mezzo c'è di tutto, c'è il punk, un po' di dance, new wave e politica e pop. A rompere i divieti arrivano i The Clash con Rock the Casbah.

0: Viral Chat Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: La città dell'amore fraterno.
2: Soundtrack.
1: Philadelphia. Neil Young scrisse questo pezzo per il film Philadelphia di Jonathan Demme, una storia centrata nel portare al grande pubblico il tema dell'AIDS e dello stigma e della discriminazione. Siamo negli anni 90. Il regista gli aveva chiesto un inno rock dinamico, forte, ma Neil Young invece gli consegnò questa ballata fragile, un po' oscura e intensa, tanto che fu usata alla fine del film. Il testo cosa dice? Non voltare le spalle, non lasciare solo chi cerca comunque ancora dignità e affetto. Neil Young con Philadelphia.

Quando si parla d'amore, la semplicità a volte è essenziale ed è tutto. Love Song, semplicemente canzone d'amore, e sono i Cure. Siamo nel 1989. Robert Smith la scrisse come regalo di nozze per Mary Poole, la compagna conosciuta da adolescente e poi diventata sua moglie. Dentro un album un po' cupo come Disintegration, questa canzone sembra una lampadina, un cuore acceso. Poche parole, una promessa per dire che la distanza dei tour non cambiano e non rompono il legame che c'è fra di loro, quindi non c'è teatralità, c'è solo il bisogno di dire che ti sono vicino e che mi sento a casa accanto a te, che sei la persona del cuore. I Cure con Love Song.

Domandona, da che parte stai? Whose side are you on? Matt Bianco, che nasce nei primi anni 80 mescolando pop britannico, jazz, latine e gusto da club elegante, ce lo chiede, ma non soltanto in senso sentimentale. È un piccolo interrogativo sul gioco dei ruoli, sulle alleanze, su chi parla chiaro invece chi resta ambiguo e non si sa appunto da che parte sta. Il brano è un po' sofisticato, con fiati, bel ritmo levigato, ma sotto la superficie c'è la tensione. Scegliere una parte dalla quale schierarsi significa esporsi. Niente proclami, solo questa domanda che però resta in sospeso. Matt Bianco, whose side are you on?

0: stelle più luminose della musica internazionale, è arrivato quasi alla fine perché siamo a scoprire la stella più brillante di questa puntata.
1: In the spotlight.
0: Bruce Springsteen, I'm on fire. Sto bruciando. L'ha incise per Born in the USA con una struttura quasi ipnotica. Questa chitarra molto essenziale, la batteria che è un po' trattenuta e la voce bassa. Il testo non ci racconta una vera storia, ma ci lascia degli elementi di tensione, un po' di desiderio, un po' di inquietudine. Qualcosa che però non riesce a spegnersi, un fuoco che arde continuamente. Non è quindi il nostro boss che anima gli stadi, ma è quello un po' più notturno, rivela la sua anima anche minimale, che lascia più spazio ai silenzi che non alle esplosioni sonore. Proprio per questo il brano ci è rimasto sempre addosso, sempre impresso. Sembra quasi una confessione detta a voce bassa, non un ritornello da urlare. Bruce Springsteen con I'm on Fire.

0: Amiche e amici, è arrivato il momento dei saluti. La puntata ci ha portato canzoni che hanno parlato di potere, di resistenza, di desiderio e sempre anche tanto, tanto amore. Sono Silvia Dini, vi rinnovo l'appuntamento con la prossima puntata della Viral Shad Chart e, come dico sempre, alziamo il volume e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shad Chart con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle
2: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco con Claudio Bosco.

0: Bill Withers con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson, un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle, era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

La bellissima Can't Break My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuore, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri del New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Quello che abbiamo ascoltato è l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013, quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso è il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Salt, Cleo Sol non rilascia quasi mai interviste, lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Forse il suo nome non dirà tanto, ma dovete sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno. È l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer, adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline. Arriva Masigo.

Bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle e formano il trio The Womack Sister. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You del Boomak Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit MeK. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
3: Questa è una novità di giugno. Boogie's My Soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan. Due leggende in un solo battito. La storia della musica black passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge. Oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un pezzo che non invecchia mai. Chico DeBarge con No Guarantee.

No Guarantee, Chico DeBarge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni 80 con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's Ride a Whale.

Ancora molta delicatezza, ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life of Plants, vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle, lui è Stevie Wonder.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Amiche e amici di Musical Chatter, ben ritrovati. Oggi accendiamo i riflettori sul tema dell'energia da palcoscenico, quella forza speciale che trasforma una canzone in presenza fisica, in gesti, in sorrisi, in chitarre che tagliano l'aria. Dal soul al rock, dal pop al funk, sei brani per ricordarci che il palco non è solo un luogo, ma è un modo di stare al mondo, e la musica ce lo racconta. Prima parte, due brani che parlano di presenza. I Got You, I Feel Good di James Brown è praticamente una scarica elettrica. Il titolo Ti ho con me, mi sento bene è una dichiarazione di gioia fisica. James Brown non cantava soltanto, comandava il ritmo con il corpo, con le pause, con urla diventate linguaggio. Questo brano è una delle sue firme più riconoscibili, un concentrato di soul e di funk prima ancora che il funk diventasse poi una grammatica comune, diffusa. Don't Stop Me Now dei Queen invece prende quella stessa energia e la lancia nello spazio. Il titolo significa Non fermatemi adesso. E Freddie Mercury ce lo canta come se la felicità fosse una corsa impossibile da interrompere. La curiosità è che, pur essendo oggi uno dei brani più amati dei Queen, all'epoca non fu subito percepito così facilmente, così con la sua importanza. Il tempo però poi ha dato ragione ed è diventato un inno alla vitalità pura. James Brown accende il corpo e i Queen ci aggiungono anche l'immaginazione, due modi diversi di dire che l'energia vera non chiede permesso, arriva e ci trascina, punto e basta. Ascoltiamoceli insieme.

Ed eccoci di nuovo qua, pronti per la seconda parte della nostra puntata. Adesso andiamo dove la tensione diventa spettacolo e la musica cambia temperatura. Beat It di Michael Jackson è un perfetto incontro fra pop e rock. Il titolo è Vattene o Lascia perdere ed è un invito a evitare lo scontro, ma il suono invece è combattivo e tagliente. La chitarra di Eddie Van Halen diede al brano una spinta decisiva, rendendolo credibile anche per chi ascoltava solo il rock. Michael trasformò un messaggio contro la violenza in una performance muscolare, coreografica, memorabile. Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz ha invece il sapore di una chiamata. Verrai dalla mia parte? Sembra una domanda amorosa, quasi spirituale. Il riff è immediato ed è fisico, è costruito anche questo per il palco. Lenny Kravitz, con il suo amore per Hendrix, per il soul e il rock degli anni 70, riesce a sembrare classico e moderno nello stesso momento. Michael Jackson usa l'energia per disinnescare il conflitto. Lenny Kravitz per chiamarci a raccolta. In entrambi i casi, il palco diventa un luogo dove la forza non è aggressione, ma è energia, è direzione, è entusiasmo. Ascoltiamoceli.

0: Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Ed eccoci nella parte finale di questo nostro appuntamento. Arriviamo a un'energia nervosa, elegante e un po' sfacciata. Take Me Out dei Franz Ferdinand parte quasi trattenuta e poi cambia passo come una porta che si apre su una pista di rock indipendente. Il titolo significa portami fuori, ma può suonare anche come una richiesta di volontà di rischio, di esporsi a un rischio. Il brano gioca con tensione e con rilascio. Prima ti avvicina, poi ti costringe a muoverti. Locked Out of Heaven di Bruno Mars riporta quella tensione su un terreno funk pop brillantissimo. Il titolo, Chiuso fuori dal paradiso, racconta desiderio e stupore, con una produzione che guarda la new wave e il groove anni 80. È sicuramente pop, certo, ma è costruito con precisione, con gusto, capace di stare benissimo accanto a grandi classici. Franz Ferdinand lavorano sull'urgenza, Bruno Mars sulla seduzione luminosa. E forse l'energia da palcoscenico consiste proprio in questo, la capacità di trasformare un'emozione in movimento condiviso, collettivo. E con questo Silvia Dini per il momento vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e ci salutiamo ascoltandoci insieme gli ultimi due brani.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Essa é a Rádio Team 2000, simplesmente fantástica, da Vila Urbana para o mundo todo. Rádio Team 2000.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.